0: Di Giovanni Gabrieli avete ascoltato tre brani strumentali, complesso strumentale Concerto Palatino.
1: Samuel Barber, Adagio per archi, opera 11. Orchestra Berliner Philharmoniker, diretta da Simon Rattle.

0: Di Samuel Barber avete ascoltato Adagio per archi, opera 11, orchestra Berliner Philharmoniker, diretta da Simon Rattle.
1: Francis Poulenc, numeri 2 e 4 da Banalité, 5 liriche per voce e pianoforte, numero 2, Hotel, numero 4, Voyage à Paris, soprano Sylvia McNair, pianista Roger Vignol.

0: Di Francis Poulenc avete ascoltato numeri 2 e 4 da Banalité, 5 liriche per voce e pianoforte. Soprano Sylvia McNair, pianista Roger Vignol.
1: Joseph Schuster, quartetto per archi in Do maggiore, numero 1 da 6 quartetti padovani, già attribuito a Mozart come K. Anhang 211. Moderato, un poco adagio, allegretto. Quartetto d'archi Joseph Joachim, Stefano Montanari ed Elisa Citterio, violini, Francesco Lattuada, viola, Gaetano Nasillo, violoncello.

0: di Joseph Schuster avete ascoltato Quartetto per archi in Do maggiore, numero 1 da 6 quartetti padovani, già attribuito a Mozart come K. Anhang 211. Quartetto d'archi Joseph Joachim, Stefano Montanari ed Elisa Citterio, violini, Francesco Lattuada, viola, Gaetano Nasillo, violoncello.
1: RAI Radio 3 Classica. Giacomo Puccini, preludio sinfonico in La maggiore. Prima esecuzione, Milano, Conservatorio, 15 luglio 1882. London Symphony Orchestra, diretta da Antonio Pappano.

Milano, Conservatorio, 15 luglio 1882. London Symphony Orchestra, diretta da Antonio Pappano. Louis Moreau Gottschalk. Radieuse, Grand Vals des Concerts, opera 72. Pianista Philip Martin.

Di Louis Moreau Gottschalk avete ascoltato Radieuse, Grand Vals de Concert, opera 72. Pianista Philip Martin. Georg Friedrich Händel. Concerto in si bemolle maggiore per organo, orchestra e basso continuo, opera 7, numero 1. Händel Werke Versailles 306. Andante, andante, largo, allegro, adagio, ad libitum, allegro, burré. Orchestra Amsterdam Baroque, organista e direttore Ton Koopman.

di Georg Friedrich Händel. Avete ascoltato Concerto in Si bemolle maggiore per organo, orchestra e basso continuo, opera 7, numero 1. Händel Werke Verzeichnis 306. Orchestra Amsterdam Baroque, organista e direttore Ton Koopman.

Franz Joseph Haydn, Sinfonia numero 104 in Re maggiore, London. Adagio, allegro. Andante, minuetto, allegro, finale, spiritoso. Orchestra of the 18th Century, Franz Brüggen, direttore.

0: Abbiamo ascoltato di Franz Joseph Haydn, Sinfonia numero 104 in Re maggiore, London. Orchestra of the 18th Century, Franz Bruggen direttore.
1: Arthur Sullivan, musiche di scena per la tragedia Enrico VIII di Shakespeare. March, King Henry's Song, Graceful Dance, Water Music. Emmanuel Lawler, tenore. Orchestra sinfonica della radio-televisione irlandese, diretta da Andrew Penny.

0: di Arthur Sullivan avete ascoltato musiche di scena per la tragedia Enrico VIII di Shakespeare. Emmanuel Lawler, tenore, orchestra sinfonica della radio-televisione irlandese diretta da Andrew Penny.
1: Max Bruch, Sinfonia numero 1 in Mi bemolle maggiore, opera 28. Allegro maestoso, scherzo, presto, quasi fantasia, grave, finale, allegro guerriero. Gürsenich Orchester, Kölner Philharmoniker, diretti da James Cullen.

0: di Max Bruch avete ascoltato Sinfonia numero 1 in Mi bemolle maggiore, opera 28. Gürsenich Orchester, Kölner Philharmoniker, diretti da James Cullen.
1: Sergei Prokofiev. Sinfonia numero 2 in Re minore, opera 40. Tema con variazioni. Berliner Philharmoniker. Seiichi Ozawa, direttore.

0: Di Sergei Prokofiev abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 2 in re minore, opera 40. Berliner Philharmoniker, Seiichi Ozawa, direttore.
1: Luigi Boccherini, concerto numero 6 in re maggiore per violoncello e orchestra. Allegro, adagio, allegro. Ophélie Gaillard, violoncello, Pulcinella orchestra.

Di Luigi Boccherini abbiamo ascoltato il concerto numero 6 in re maggiore per violoncello e orchestra, Ophélie Gaillard, violoncello, Pulcinella orchestra.

0: Rai Radio 3 Classica.
1: Jan Sibelius. Concerto in re minore per violino e orchestra, opera 47. Allegro moderato, adagio di molto, allegro ma non tanto. Gidon Kremer, violino. Philharmonia Orchestra. Riccardo Muti, direttore.

0: Rai Ladinia. Notiziar.
1: Un buon domesdì dalla redazione ladina della RAI de Busan, kis i titoli del notiziario di anche martes 22 di settembre. Per via anche la fase di sperimentazione per chiarire di regolare il traffico sul Sof de Frara, ante gli obiettivi è che il detroere un sistema da salire fora ai altri Soves dolomitans. Il turismo è il Sud Tirol diventa tre più internazionale di che risulta da una statistica ASTAT. Per la quinta volta la provincia aduma l'Istituto Ladin Micurà de Rue a metuasire il concorso di letteratura scribo, un'occasione del D della cultura ladina le venue comunicati che a Vadagnà. La riforma del statuto dell'Euregio è al centro della prossima sentenza del Dreier Landtag del Consiglio Provinciale de Busan e de Trento, dunque anche il del Tirol, sul programma ai Chines di Oril che ven. In Sinetta Pozza ven portadant testimonianze dal Perù sotto al sen della Charità. Col anche ven muderà l'esame della dinte fassa, le venue troa neves criteries per misurare la competenze, nia esame de derita e diplome te fassa. La Dinia Live denché la trasmissione in diretta di approfondimento di attualità la ven gestita da Sara Frenner, che ne resona de elementi digitali della scuola. Chislera i titoli e venion alla neves. Deschedit per via anche la fase di sperimentazione per chiarire de regolare il traffico sul Sof de Frara.
2: Sun frea scomincia la fase di sperimentazione per limite il traffico motorizza. Scominciava nel con il test di mesungstecnics e digitei per la rilevazione de dace per sviluppare per var un sistema per smentire il traffico tanto all'ut la sagion auta. La sperimentazione con applicazioni digitales van fatta con l'aiuto de volontaris. Il van anche da manda ora con questionnaires chi passa con l'auto sun la strada de frea. Audion Ernest Cucarolo, assessor de comune. Salva.
3: Io ho fatto un grande in cui ho cominciato con la prima testfase del pilot progetto Rayon a traffico limitato sul Sof de Frera Cascajo. Sarà una fase che durerà da qui al 5 ottobre. L'obiettivo sarà quello di avere più dati possibili, sia con ranger sul posto sul Sof de Frera che domanderà alla gente che passa, o là chi va, lì chi va su, chi va sopra il Templiere, chi passa per l'Aur, chi è l'Iferante, che anche tutte le persone si inviano a se notare su sul sito Dolomite. Dolomites-loemission.com o la che ducci che passa sul Sof de Frera inviai il lo a registrare, a registrarsi auto e a registrare sul di che passa sul Sof de Frera, che anche hotel albergs smette a disposizione anche per testen che concede di Jungle Portal e di tutti quelli che hanno lavorato gli ultimi mesi della gruppa di Lauch.
2: Fin la rilevazione da Zanking al 5 ottobre, è da verificare se i sistemi digitali o doidanti funzionano tecnicamente, se i strutture in una maniera da poter unire la pratica. I risultati vanno sei per laureare al sistema che permetteranno da unire ma trovare misure per una moderazione del traffico su Frea.
1: Il turismo è il Sud Tirol diventa tre più internazionale che risulta da una statistica ASTAT.
4: Ciò che è un bel abbu occasione da ricordare, il d'agosto il Sud Tirol dovrebbe avere tanto turisti come mai, da anche l'Istituto Statistica Provinciale ASTAT ha mancato a registrare i dati dal 1990 in ca. Passa 1,3 milioni di turisti il Ruvia d'Alerc, facendo registrare 6,2 milioni di pernottamenti. Un'altra data di questa statistica che può alzare fuori è che i turisti che arrivano dall'Alerc sono tra i più internazionali, con la tendenza da che rifora strutture da 4 o 5 stelle. Da anche le Dolomites fece perdere il patrimonio UNESCO e la percentuale di sciori dall'Italia a Germania, secondo il totale di Gesch, passata dal 82% al 69%. È cresciuto troppo ed antarata il numero di turisti dall'Asia e dall'America. Passa al 30% di Gesch, passa su le vacanze del Sud Tirol, tutti da 4 o 5 stelle.
1: La riforma del statuto dell'Euregio è al centro della prossima sentenza del Dreier Landtag dei Consigli Provinciali di Busan e di Trento, dunque anche il del Tirol, sul programma e Chines di Oril che viene a dispro che il presidente del Dreier Landtag, Jakob Wolf, ha fatto al SER che le venue domanana consulenza al professor Walter Obwexer della Università di Dispro, esperto di Kestchamp. Desche che ha fatto al sair il presidente del Consiglio Angelo Gennaccaro, l'obiettivo è che il di Arzunger con un statuto neve una maggiore efficienza e di essere più da vesin ai sentadins, e den alla sentenza venirà descorretta del sviluppo del settore digitale per l'Euregio, del progetto di comunicazione a una per i tre tenires, la trasmissione dei valori democratici e della collaborazione del settore dei servizi del soccorso.
2: Il fondatore della gruppa Signa, René Benko, muss ancora non rispondere da Sonneria di Spruck. Il divan tratt tanto il fallimento con fraudolanza. La Corte Suprema va annullare una soluzione parziale, perché il muss al caso di trattare da nuovo. In concreto, vale un pagamento anticipato da 360.000 euro per una villa a Di Spruck. La Procura domanda una condanna di Benko. Si difensore domanda la assoluzione. Non si aspetta una decisione manco René Benko. E da nel 2025 in detenzione preventiva a Vienna. Controi antidroga del rajon de Salvat in hotel ai carabinieri Sabinana con Laura Daura de 25 anni complude 70 grammi di marijuana. Lei la unità data Saura per detenzione di sostanze proibite per le smarciade. La droga unità sequestrata.
1: In Sneta Pozza ven portadante testimonianze dal Perù sotto il sen della Charità. Il gruppo missionario Freina de Metz Mato Grosso indrezza anche martes da mese le snevi da sera tell'oratorio de Pozza una sera de testimonianze da casa madre Teresa del Perù con la responsabola Daniela Salvaterra e coi fassegni Anna De Luca, Sofia Lastei e Lorenzo De Luca, che ha fatto esperienze di volontariato per più meiste che la missione dell'organizzazione Mato Grosso. E per la quinta volta la provincia aduma l'Istituto Ladin Micura de Rue a metuasire il concorso di letteratura scribo, un'occasione del Die della cultura ladina le venue comunica chi ava dagna.
4: La quinta edizione del concorso letterario Ladin ha una buona partecipazione per 30 scrittori e scrittori ladins. Alla data del regolamento, può ogni dei giù scritti circa 8.000 battute, che noi partiamo sotto due categorie, scribo e scribo junior. La categoria scribo ha l'autore conosciuta Ruth Bernardi da Vaniel Primpest, con l'opera Il Bel Kramer. La donna comunicata alla provincia, poi la contia dell'autoria, gli udita che una introduzione di un romanzo storico ambientato in giardina, che mostrasse una gran abilità di espressione e un lessico ricco, cura stilistica e una ricostruzione a visa del contesto storico. La giuria ha la sua valutazione alza fuori la solidità della contia curta e la capacità dell'autoria da lì ad un precisione documentare e sensibilità letteraria. Il secondo pesce tiene idea a Elena Frenda de Metz, pur suo testo dal titolo Eroines, una interpretazione moderna delle liande ladines, repertate con un linguaggio attuale. Il testo fece l'autore a confronto d'ante figure femminili delle liande ladines e le sale salde d'enque. La sezione scribo junior tiene la giuria del primo pesce al testo Agnol, di Nicoletta Rizz, capita una udlada malinconica su il passato e alza fuori l'autenticità di protagonista. Il primo momento in cui la giuria conta il testo della vita della vinide di personaggi segnata da una realtà vagliata crudia. Il secondo pesce tiene il suo rande a Mattias Barana e a suo compagno di classe, per l'opera Frequenza Mortela, la strada di una piccia contia del stile thriller scritta alla forma d'andiare. La giuria prelegge il ritmo dinamico e la tensione narrativa. La quinta edizione di Scribo è stata incagiata dall'Istituto Ladin Micura de Rue in collaborazione con il Dipartimento Intendanza Cultura Ladina. La giuria è stata dum dal direttore di scuola e scrittore Ivan Senoner, suo presidente, e dai membri Nadia Chiocchetti, Werner Pescosta, Ingrid Rungaldir e Carlo Suani.
1: Con l'anche ven muderà l'esame della DIN Tefassa, le venue troane ves criterie per misurare la competenza, nia esame de diritto ai diplomi Tefassa.
5: Con un percorso di approfondimento e di confronto sul territorio coordinato dall'autorità per la mendranza, le venue approvate i nuovi criteri per gli esami del linguaggio di mendranza del Trentin, mock in simbere se sa ben la din fashan. Dodan l'Urier, dendes de l'Urier, se passi alla conferenza per la mendranza, se in ultima l'approvazione la rueda dalla giunta provinciale. Il consigliere de procura de competente, le Bernardino Chiocchetti, e le regione del percorso di Besegnes, de renover l'esame.
6: Il passenzin della dinte fascia si via via del settembre del 91, dunque ne più ne manco domandava un aggiornamento da poter insegnare.
5: Gevole adattare l'esame al chiedere di riferimento europeo per gli esami dell'ingaccio.
6: Con riferimento a sia Olivier e alle competenze che conoscono, saper il geser del Nauterlengas, saper scoitar su, essere buono di scrivere e essere buono di ragionare.
5: Dunque, con l'EFESAM non è più domani traduzione su Medes, sentì una responsabile di servizi linguistici del Comune Generale, Evelyn Bortolotti.
7: Dunque, con questo EFESAM, appunto, invegnerà a testa a tutte cater le competenze, esada il livello più basso, dunque, e in c'è il livello A2, prevederà una parte scritta e una parte OUS. E in c'è i tempi dell'esame, i muda, e i va più manco da all'ora e mezza, non antaminuc, fino alle 3 ore dei livelli più OUS, ma sora il DUT, l'estat che va, duce riferimenti al lingaz italiano. Le un esame di ladin, non è un esame del bilinguismo italiano-ladin.
5: L'altra gran neva è che viene valutata la competenza più grande per la conoscenza del lingaz, la capacità di saper comunicare e trovare le strategie.
7: Ven valorizza la capacità di saper dire le robe in una maniera magari mingol desvaliva da quella che un si aspettasse di che roba più dritta.
5: Anter la Neves seppe il fare il B1 già dalla scuola mesenes e per l'era il metodo era più sessione stenante seppe vete di fare un albo di esaminatores. A livello politico invece non è stata approvata il patentino di diritto ai studenti e alle studenze della scuola ladina de Fassa, sentiò su un chiesto il consigliere Chiocchetti.
6: Questo era un obiettivo domani storicamente da una parte, ma vuol dire, anche perché fare la certificazione di auto dell'ingasso, desche l'inglese o il tedesco, non è che duschi che frequenta le lezioni di tedesco alla fine della scuola mesana o alla fine delle scuole auto con la matura, ia esse la certificazione riconosciuta.
5: Te la intenzione sa disle che la deve riconoscere l'esame della DINFASAN e anche del Sittirol.
6: E se una regina all'endresca che lette Badiate Gardena, l'obiettivo per gli en che vengono le che il deruar un riconoscimento del patentin del ladin de Fassa e sette le altre val del ladin del Sud Tirol e viceversa, se capisce.
5: Così il consigliere de procura Bernardino Chiocchetti.
1: E le due insegniamo a Ran per il fin de settimana più spettata della sazon taliena della Corses di Chavai. Del fin de settimana che viene, ai 26 e 27, le sul programma la 87esima edizione del Gran Pes de Marante, il Storic Piaz de Maia, correrà in Cinciaval del Ziador al Ballon François del Real Madrid, Kylian Mbappé. Agonismo di alto livello, fascinazione, eventi mondanze, ma sei da televente da sempre apprisià da tutta la comunanza del Sud Tirol. Anche le sta la conferenza stampa della Garesedes e degli eventi doi dis de sport e cerces de bonvine de gastronomia ad un colmerano wine festival. Spettacoli e parvedui con la Moira Orfei Circus Academy. Sabida le sul programma la prima prua dei 5000 metras con Chavai e Fanch de tutto il mondo. E se ero così alla fine del nostro notiziario, denché de grade essere stati conosce, dai adesso la parola a Sara Frenner con la Dinia Life.
0: La Dinia Life. Microfons da viarci sono attualità e cultura. Conduzione Sara Frenner.
8: Un bel buon domis di alle fetri tre kerceles deus ben usin su al la Dinia Life da in cu. La scuola a indom tumang arava in porcotance cotantas da tot les mangs indo libri, panna e papir, mo por so che lungte nustams ne casta nia dutta la massaria che vagn adorada. Al vat bujain de tru de plu. Ingins digitai, plataformas informaticas, strumanci interativs, scio che incel register digital se fes lerc tl mun la scora. Elvis Porchia, l'ora tl ciam pedagogic dl'intendanza ladina, e alza da jeu cun la formazione e l'accompagnamento digital, cun ingins digitai, cun l'elaborazione de vademecums e tutorials, e nieda in ultima cun l'intellianza artificiala. Avallum scotandati da manè porca il bagnu Elvis e dar bel giulang tas tut l'aurela in che domis de por nos.
9: Buon domis de aus tüc giulang a os bel ki poista in che kilo am la ciacule con os.
8: Ex ta ciacularas fajungs giong nungins de bujain por nun capi de plu Elvis Ci sord in jings digitai cha fun pa in kedut de scora, che an considraia in chun piduci li vide scora, piangia dalla scora primara, considrang spo in cecic chi la scora alta ad ora.
9: Ma at nostre scols uns de plu in jings modulant così, se in jings su resi so crisse cun la fortuna da vai plu manco, de vini scola a dar na buona infrastruttura tecnica generala, per esempio fira ottica, il WLAN, collega manch de spalli, se in schoinant, e casta perte la maggior parte di casi e competenza di comuni che resta l'occasione da ringraziare, ad un ince ai responsabili dell'informatica della scuola, che scruzia ad un alle ripartizioni nella provincia della manutenzione. Passiamo poi in Gins un computer d'ultima generazione con sistema operativo Windows Sunnish, tablets, tofles digitali, più lehre delle scuole alte, delle scuole anziane e primarie, svegliano tante singole classi. E ci tocchiamo la pro e stampante multifunzionali e engine tecniche specifiche, cioè per esempio stampante 3D, plotter, engine audiovisuali, cioè camere o drone, cinamai, che da ciò fa più lehre, ma sono di delle scuole alte. E pro engine digitali, diciamo, in da nominare gli engines didattici di robotica che vanno a durare la scuola.
8: Nia da mat, ma sti è proprio tre engines digitali che vanno a durare e presenti le scuole ladine. Le scuole alte della Valbadia di Gardana ricordano che lo è il nuovo proibito a durare il fonin la scuola e ci opa le direzioni a giungere con cash. E ci ti vanno il papitest studenti e studenti di reverse per compensare più questa mancanza del mezzo digitale che potessero forse adorare tra tangle palze durante una lezione e l'altra.
9: All'età di che a livello italiano e la duranza del fondo in scuola e classe 3 del più circolare del Ministero dell'Istruzione del Merito proibì. Ma il Südtirol in den nostri scuole uns zu lange l'autonomia valgugne adattamanci ad esperanza della linea italiana rigorosa e la possibilità la scuola o da adurei fonist classa cres sotto la sua visione di un insegnante e in valgugni casi podes ince ester n'aiut, per esempio per fare un'attività interattiva. L'accent di una è la scuola primaria, il DART, che ha in Evagna dal Dütnia dura, la scuola amzana e alta, e il DART che la scuola in status e insegnanti poi sono più valute. A vini moda, dal momento che l'infrastruttura tecnica della nostra scuola è darbona, ne vaghi un anche al debugin da adore chi gingin, sambai spogt valgui in casi potessi essere utili, salvagni per esempio fatte attività fuori classe o cinamai fuori scuola, se spunzione un'escursione botanica, se potete fornire ester d'aiuto per fare la foto, per esempio. In jeans digitali, che la scuola può mangiare durante la scuola e fuori funzionare in linea. Ci che magari è importante dire che trattano le spalle e il dart che fornire in vagna durante e ai vain per bella durata tanto fuori scuola. Le scuole che il proibas in panzi ode segui promuove le relazioni sociali, aggiungono in che scolari, scolari, baias per più gradai, zugas con giugge che vai mettuto a disposizione, cioè per esempio un calcetto, in se destacca mia dal mondo real e passa al mondo virtuale che ti va in pitte treschi in gings. E le scuole, c'erano in cui organizzare tre sindò internamente o in cui la collaborazione di partners esterni, progetti di sensibilizzazione, che c'erano di social media e il fenomeno del cybermobbing, da campi ad un, e anche massi in cui a livello provinciale va in PT progetti per genitori, insegnanti, scolari, che c'erano l'educazione e sicurezza digitale. Progetti interessanti in questo contesto di sicuro le smartphone führer scheinen.
8: Dar interessante, che patentin per l'adoranza del fonin. Tua figura, Elvis, della UR, vai gadant, dei strinci, n'aiutan sostanzi per gli insegnanti, le insegnanti, per ci creverda il digitale. Il più che un mondo che si muove, che si sviluppa, dar de botta, e stratres, informa, ne nia sciampelt, ci maniera accompagnais per tutto il personale insegnante, de casvers.
9: ma in microverte importante calniata potenziels competenze digitale ad una la duranza propri di ingins digitali muinch di software e champ l'intelligenza artificiale da una aperta lauri fora e matiagi curst formazione il format online con vade mecums presentazioni e video tutorials o in presenza spopiti consulanza sostegno e accompagnamento nell'ambito digitale nia va per insegnanti mo in pur direttors e spo sviluppai in applicazioni e continuous digitali che accompagnai i materiali di insegnamento clauron fora il champ pedagogic una cosa il laure fora materiale e l'altra è spo calvagna sinch adure e poi se star d'aiuto per gli insegnanti per cal anche io mi domando la laurea il champ pedagogic dan due anni mai tut dant da c'are da miore la comunicazione in scheide vita una plata dedicata ma alla digitalizzazione inch pur carie una right collaborazione pur l'apprendimento e il sviluppo digitale e chi lo pubblicai e c'ari se vini sorte materiali gli inch fat da nulla plata web del champ pedagogic pedagogic.it u la canciafa seina raccoglita de links importanti che insegnanti e les insegnantes adorat la urda vinide e sein pondi galena plata pur ruvet na maniera di jung a svelta pro continuis de svalis. Samba in chiuda su un feschnia krupp in ponianca istor tres present fora pur le scole in sociari da collaborare con i responsabili dell'informatica, le scuole, i casts persons e vini di scuola, scruzia del champ la digitalizzazione e in sciò ince moltiplicadus preziosi a chi ti dice un gran giulan la buona collaborazione.
8: Ecco, una rai di persone che si dà giù con il digital di scuola. Un'altra cosa che ruota la scuola è sempre l'intelligenza artificiale, che si fa l'air con più di 12 champs che conosciuto, in maniera proprio che strumento è stato utile e non durare positivamente la scuola, che altrimenti indire il paese in svantaggio la durata dell'intelligenza artificiale per l'imparare.
9: Ci come ho detto che gli ultimi anni e un po' d'unia studiati da questo fenomeno, l'intelligenza artificiale, non è alcun nos apuste, mosagne e la chilo, e ora non è più da punze di mezzo. Ora poi è desnia durata, con coscienza, mi sono detto, vini materia, o la cala po' da idee, per un po' desla da me in fora nia sostituiti in pare e le competenze di rescita e valutazione di continuus. E samba in il maestro, la maestra in stassa. Sa vai da dure l'intelligenza artificiale, vai che io c'è una competenza trasversale, che non verda niente mai una materia, c'è l'informatica, che ci pensa o collegaia che ci ciampa l'informatica, alla vai in dante in lungo, perché il dart vini insegnanti ciares da ti insegni e a dure e ciares da dure che ci mezzo ad un a scolares e scolares. Schimpans valgün ejampli pratix chukampo u chukalaponia durada chkolam tom lit la duranza propri chuktatit la fase l'impare chi lo esiste tools trasformaia per esempio un test dem video u una registrazione audio con chi campo spo impare e zaka impara de si guida mi con un video una registrazione e nia seljon jön test. Un'altra possibilità è quella da lasciare ad a te continuous per scolars con dei bojain specifici o la duranza in l'ambito grafico, ma se per dire materia con la durata in un'altra maniera.
8: Importante imparare da adorare che è meglio che più bel presente la nostra realtà di scuola che è al d'un fora tra cui Elvis Burgi ha scontato questa intervista e con l'intelligenza artificiale hai tu ad un gruppo di lavoro no? Pa, che fai per aperto questo gruppo e ci avvisa vanno pa laure fora chilo.
9: Ecco co aggiungi una nuzzamanta adeguata e funzionale dell'intelligenza artificiale a scuola e c'è fè maniere dalla integrazione per la metoda di insegnamento o co e tan in anti da che strumento pogna durè e tutte domande che interessai a tre di più gli insegnanti e all'il momento capicola nuce avisa per sostenere l'insegnamento e udai de civers che campoggi per sviluppe spomesi formativi nus per una scuola che sono di 23 più digitale. Per cal uns propri scioccintendanza scolastica la dinam tu secas gruppo della UR alle metu ad un da insegnante se insegnanti, direttorias e direttors de livi formativi de Schwalis e alla Bondia Rastras alle metu ad un da insegnante se insegnanti, direttorias e direttors de livi formativi de Schwalis e alla Bondia Rastras ad una collaborazione

0: et je groupe nu et pensais propre pour affronter les défis, créer un point d'incontada et de barat, où la calvain traite à spéc de chevalis de l'adorance de l'intelligence artificielle, qui champ propre de la formation scolastique. A piedi della valutazione d'opportunità, de sfidas e inch effetti che la nuzzamante può fare.
1: La digitalizzazione se fece l'ergtres de plute scora d'un vers e un gran aiuto per i maestri, ma inch per i scolarstil impare dall'altra parte, weil inch dante de venisor de prigi, che ha poi maestr chis prigi e i desvantaggi che il digital porta ite tel mon la scora e automaticamente rinch vor de scora.
0: Perché c'è un grande privilegio e svantaggio, il mondo è un dico che in una maniera cresce più svelta, tutto ma più snello, in genere digitale, per matcash, ma anche aumenta la pressione e i ritmi in generale, senza lasciare il tempo da percepire con coscienza e sotto una cosa, e c'è anche in sode. Cash so stein inch il fenomen la desinformazione in pansiglio, finial de dan könia da sottvalute, sambagn adüm inch all'adoranza di social media. L'informazione interessante at cash contest, curiosité, e che dan dan valgün dis alla Commissione Europea, fat propi la proposta, che sotta traccia ein pons aveit gung access a gstes blates. Tra i traders e kines, po bain con restrizions, in por mos po da kines in se, pon avein account personal. E ciò che ha bellito in danni in genere digitale dà la possibilità di staccare, di sciampare dalla realtà e poi di diventare dipendente. No? E situazioni sulla che vai di persone mia maggiore, che va per esempio con la roda o va a pe e c'era che non demo momento nel fonin o la situazione che vai a tres in dodo scuola, no? Che trecce con l'arto, la tira fuori al fonin e spazierai a progetto la corriera, c'era anche nel fonin fes tres in do punse do, no? Al va in tres di tijon, modo mia minunga fost il bung da matman da nos in stas, da nos adult, genitur, e con not fes i join do cic nos gra in fajung, no? Bung fost il spo da chareda del bung esampel.
1: Samba in gidang fora con il bung esampel ca stocca a nos adult. Elvis era el fost chamo cotanda dils domans che agine ca fost chamo vel gunes nos tamp röja bel planga piz bel schnell in ultimische domanda o risi chamo te fa forsch pur genitors che scuta sein sö el pa un mezzo digital che veramente un no go valda evite assolutamente valda nie te la schettels mangs a imitungs bei jung sein di pitch imitungs mo inch de ki un pü maius dar in kürt preibel
0: no go nimmt plü, mo magari no go, ma io vai di io da evite da ti den funin in gin massa dura ai join, tils mangs, magari bel in c'hai poppi, buca scutas, case un di maius no go, e magari ci pociamo nomine in secondo, e da ti den massa crata ai join, a ye sce un po' di pici, hai fatto esperienze, si impara e poi è da sostenere e da accompagnare questo champ.
1: Tarbel Giulang, Elvis Porchia, del champ pedagogico che si cruzia del mondo digitale delle nostre scuole in Anta Odi, un buon lavoro.
0: Tarbel Giulang, a ora.
1: E i toli sono in ciò che giunta ringrazio il tecnico del son, il Daniel Chizzali, che ne sa accompagnare il nostro programma. Mi nome è Sara Frenner, a due ciò che un bel nome di e da appuntamento in schnitt con la radio. Lading.

0: In Kürze ist es 19 Uhr. Auf Frei Südtirol geht es nun weiter mit Sendungen in ladinischer Sprache. Das Programm in deutscher Sprache wird um 19.30 Uhr wieder aufgenommen, mit letzten Nachrichten. Auf Wiederhören.
1: Alele sit da Sara.
2: Rai Ladinia. Notiziar.
1: Na buona sera dalla redazione ladina e buona audizione del notiziario. Su Infrara hanno in cui manca una prima fase di sperimentazione per la limitazione del traffico. Dice la lunga va nel purve fora i sistemi digitali e da mani fora i passaggi con l'aiuto di rangers volontari per una rilevazione di dati. Il fine è caldo un'analisi del flusso del traffico del dettaglio per sviluppare provare un sistema per giovendere con il traverso di un raggiungo con il traffico limite territoriale su Infrara, il primo di questa sorte, l'Italia. E gli uomini Ernest Cuccarolo, assessore del Comune de Salva.
3: Il sarà una fase che durerà da qui al 5 ottobre, l'obiettivo sarà quello di trovare più dati possibili, sia con ranger sul posto, sul giorno di freia, che domanderà alla gente che passa, o là chi va, cioè chi va su, chi va su per il Templiere, chi passa per l'Aur, chi è l'Iferante, qualche anche tutte le persone inviate a se notare su, sul sito dolomites-loemission.com, und die Deutschkeit passt zu Jaft Freya, im Jailo als registrieren, ein registriertes Auto, und ein registriertes Schuldige passt zu Jaft Freya. Kocke ange Hotel Albirks, es macht die Disposition ange Protesten, das Konzept, die Jungle-Portal, und die Deutschkeit in Aurora, die ultime Mannschaft der Gruppe de Lauch.
1: Adit Ernest Cuccarolo, con la colorazione in cedle altre province vicine, ora sono desi di largi fora la raggiung con il traffico limite in cedle altre giuste le Dolomites. Il turismo del Sud Tirol va in trespe internazionale, ciò che è il risultato da una statistica dell'Astat. Da quando le Dolomites fece perdere il patrimonio mondiale UNESCO e la percentuale dei sciori dall'Italia a Germania, sono il totale di ghiacci, passata dal 82% al 69%. È cresciuto troppo d'entrata il numero di turisti dall'Asia e dall'America. E troppo non c'era neanche al Taquin. Passa al 30% di ghiacci, passa sui vacanze, da hotti da 4 o 5 star. Per il quinto iade, la provincia di Uma, l'Istituto Ladimi Curadori, mette a il concorso di letteratura a scribo, in congiunto della cultura ladina in comunicare che ca davanier. La quinta edizione del concorso letterario ladino al Bunabo una partecipazione per 30 scritture e scritture ladins. Alla data del regolamento, può ogni dei scritti cina 8.000 battute, che ne spartisce 7 categorie: scribo e scribo junior. La categoria scribo ha l'autore conosciuta Ruth Bernardi da Vaniel Primpest, con l'opera Il Bel Kramer. La giuria ha la sua valutazione al se fora la solidità della contia curta e la capacità dell'autoria da lì ad un precision documentare e sensibilità letteraria. Il secondo pest tiene idea a Elena Frenda de Metz, pur suo test dal titolo Eroines, una interpretazione moderna delle liande ladines. La sezione scribo junior tiene la giuria del primo pest al test Agnol, di Nicoletta Ritz. Il secondo pest tiene il suo randea Mattias Barana e a suo compagno di classe, per l'opera Frequenza Mortela, la strada di una piccia contia del stile thriller scritta nella forma d'andiare. La quinta edizione di Scribo è stata incagiata dall'Istituto Ladimi Curadori in collaborazione con il Dipartimento Intendanza Cultura Ladina. Abbiamo dunque due argomenti contro gli antidroga che hanno fatto salva. In un hotel, il paese, i carabinieri sono in dipendenza stagionale da 25 anni.

Ein Komplett des Tantagramms de Marihuana. La Laie in Udadada dant por so spät la Detention des Substanzes probides, kung fing dalles marchade. La droga è nuda sequestrata dalle forze dell'ordine. E dando a scegliere questa edizione notiziaria, dunque, c'è manudlata alle previsioni del tempo. Na pressione alta concorrente da nord-west terminaia in alto tempo. Dopo il cerio alto locale, la domanda sarà di sfante, darà l'indlung su radio. Le temperature di paese della Ladinia sarà domanda da 2 a 7 di gradi, calle più basse, calle più alte, e poi le potrà raggiungere valori tra 14 e 19 gradi, che è la norma stagionale. E con il meteo sono si arriva alla fine di questa edizione del notiziario da Sara, e che lo vale in ante con la programmazione ladina.

Buonasera e bei News da Alessandro da Punta da Conduzione e da Armin Reiner da Tecnica per una trasmissione di carattere letterario con la terza de six perz del Teatro Cabaret di Simon Kochner intitolata Benvenuti in Valbadia. Simon Kochner, il regista e jobler del teatro, muince autore alla scritta e rappresentata al pubblico de plutoc di cabaret con argomenti ladins, les Dolomites e la Valbadia. Simon Kochner ha adattato per la Radio Ladin sto talk del teatro originale Benvenuti in Valbadia, un talk con la calticunta con simpatia savai e truppa ironia ai sciori, turisti, italiani, della Valbadia di Ladins e della storia di Ladins. Buona audizione con la terza parte del teatro cabaret dal D3 de Mertes.

e bel dau dai concili grazia con ci sbunf kai slashait mi invite chanta para es schlangarna in cieca. Urus la chante, ah, urus la chante, chamo una fagion al manco. La prima un bel chantemo, magari la seconda e la terza, poi scusesi, in ciò spal sempre fora, che mi abbatto la cattura in galin. Tu manco la seconda strofa. Ok, pronti? La ora, potete sempre in chante para, che da casa, di canci. Fija, boom, chante, fija.

Lo tuhui! E spogniel samani don bel gran applaus e io ti il fajo incia dai. Cancan public fe spara iniziativa manter spel quel da ringraziare. Celpa la tour o chi mai che sul palc salnegna suo public che il porta fora per la serata. E in sciu do che ha potuto un più lasciare fora al mati sciori che ha bujain no do la lezione della dink che ti ha fatto nant sura la storia e io sa mani romanze e tu lasci dalla sua tira e mola ai lasciare giù Jurgi da man aspettem più che scalmesia dut postra tal da ginant no da ciareden la scegna tu me masa la stimmung che jesi un po' tres interes no che jesi voglia senda già casa che fos bel contanc e dai lo ti contai panota ciamo valc e ti contà che alle magari dart zagn da mat da pertl la din e da gindo a baie da ci con baie il prim canchitia da manè ai sciori celpa che da tan tlüdl cancan va in chilo e spai fat se pur saldendo un pivite pur orvendo un pios la ciaculè con calma hai fat una piccera ripetizione da ci che tan bel chilo no sponsindo dit i pra i bipra tambitinis i ciuf questa gran varietà di ciuf monci bosch e le smunt sambai no das dolomites le chases tambil tinides valk kinanya dit in dant e ti sa darbi la shuri ki jurc kan kan vaiga lunge le chases ki lunge i lush in shuki sgrani urc tambi in furnis di ste fora munche i tirz gli armanci giumili le svaces se i prai che sta atmosfera in che da pesce no e spo oi tres al canzumer vac spunt oi da un pic capitolo sura les dolomites dec les dolomites e pa bagnan crap na mund che mi rita che mai sem più plu di can sfesem pert pensierz la sura dec alle pa bambel ste truppa gente alle pa ban tres chamo gent che da mano mo ciudi e les patambiles no provamo da descri a paroles la bellezza de les dolomites no c'è il pacco sfegni tambiles e si può dire una cosa che magari più ci si aspetta e ti dici secondo me sembai pendon più italiano secondo me una delle ragioni più profonde della bellezza delle Dolomiti è che non fanno paura sono montagne amiche pociari panote e la pansa più sura che tu alle pa o cangacciante danda cimnuce il paduti in don più plu calmo molin starting che si sono più di concentrazione di devozione in do claria coppa non fanno paure poi ti spieghi in te da verda ponset madari i manciargini la casa o il cufer sas stets ricordunze che le patresente bel cufer do da me plain de roba la e ti vada to fora proprio in una bella gran pera che son giù a cussion te già rungan iade e tol fora questa pera ti la lascia da cerit madari questa pera no? Na ragion pur gedi crap questa pera in fesnia tamma e nota si gusso curu che le un curu clumina prasch no? Alle blanca, alle gris, al schlumina, c'è proprio in bel cristal de Dolomite, dai lo schlumin il diretto, de cali cristal, no? Samba in nos sticciarun alle Dolomite, dai nos sparais nel pabanduci curuge, alle se pabanci buons de sto scures le Dolomite da una gran pluia, o le pabanci postula cali il paraie fosc, o gel, o mo, dijun al dominai, al gris. Ci charza sas la cruce vai che scale cale il dominai al grigio lì un curu luminus no che caratterizzaia les Dolomites e al niema curu luminus ma l'ince las formas che formas alla zandania in mant destro su con te blocco de pera che fos magari in detto me dal cil e se spiante dai lo se martel che les desbattu de je ma les da plutos la sensazione che los ores crash che los ores se alce se il giorno se contra l'alt no? Danno un senso di leggerezza di slancio verso l'alto quasi fossero delle cattedrali gotiche pensiamo al dom di Milan per esempio all'al curuc può essere il curuc delle Dolomiti all'ate guglie ste tors che può essere del crap delle Dolomites
E la gente che mi ha detto per queste cose, e vai con l'altro, c'è una propria scelta, è incapace. E quando mi porta in c'è un'altra, già in un'altra più sotto, e da di te da vedere che le Dolomite, ti c'eris, alle nene fate, insegna che le Alpi danno una grandissima murona, ciadana, antidispo la catena alpina, no? Una murona lunga, mille e mille chilometri, no? Alle scelte isole, le Dolomite, no? Alle scelte isole che salza se contro il cielo e celpa sotto queste isole, al nene proprio tre, ma te val scuro e arte, e sotto e bosco, nene anche a buona gite, di salvare e prasdat mai. Ma no, alle instaudate bi pra, bi murgie e bosco con trusca, un po'. Spazzire in antarfora e chi lo pensi mi fa in doa sas la cruce anciara a tutta la contrada su sas la cruce giù alle pedut murgel alle dut un bello dai samba inch mantini da bel anciara e pra mantini da una cultura da paur che desionia già perde no la cultura landschaft il paesaggio culturale che caratterizzaia le contradas no e inch nostra cultura landschaft tan particolare e tanca la fesh fora ince e tanca la dai da contribuasch a fa sinti shrayun tan amic e spodigi pur schluje un champu le Dolomiti ci fanno sentire piccoli come ogni montagna ma non delle nullità in cutono rispetto ma non angoscia sama il rispetto tres da maneda dalla mont mo les Dolomits in amunt che ton fesh nia als da nie mant kales de Thomas ados kales drücke a linia de munskot drückt wie ich pitch der fracia no l'ultima cosa che dice ci lasciano respirare.

Ich spiele für die in der deutschen Welt das Personal, für die Elemente, die ich intim vor meiner Vita, ti conti che io ho la chi vire, io vire la ila, da lo hai mi studio, ho la chi lavori che se sotto il tat, no, la mansarda. E ja dus finestras da propi contrasas la cruz, con i bosch, i prasso tite, quajö, bel, de stana fora, bel, murgi, jö, in cina jö, da rü, cina jö, da la granega. E al succede da traic, per poche son sente promi libri, promi sfeus, promi laurs, dijun, che in intanne che mai incantè. Magari sono si delon per nuci che sono madar incantè che c'è fuori da finestra e ti c'è al sas la cruz e al paesaggio, il panorama che vai. Ciò di per poggio di calè da trai alle plesterche da me, io c'è fuori e vai che hai c'è che sta in bria, hai c'è la cura io, hai c'è la cura hai c'è la cura se. Ah, che non esiste in greco il calta cruz da lo. Ah, c'è la in cui ci fai trambria calè senza la cruz, hai c'è la niura da lo, c'è la te corona è mai io disse il crap. E, insomma, c'è che in particolare le Dolomiti, che non sono mai proprio anfate. Tu vieni ora del dì, e tu vieni un momento dell'anno, alla natura aspetta. E quando la fai, sai, è meraviglia la situazione. No, poi dici proprio che un mese da tre mesi, ma non c'è niente, culturine belle grosse, che vai in fuori, se non arrivi a battere la fiacca del dome, se non mangi la oretta, se non mangi alla famiglia, no? Se non mangi. E a ogni modo, lei mi fa il panorama che vai da finestra fuori e vai a tre valli interessanti. Io credo che per noi, che un chilo esposto a mesa che sta contrada, credo che da quei panorami con un vini idee che sono da porta fuori e non si stuferanno mai, eh? Non riesco che non potessi mai stufare da quei paesaggi. Avviso che già rato che non stufare mai da quei vini anni a fare le mie rotte, da quei vini anni senza sas, da quei vini anni senza sungaro o lac mai. La monta di carta tre, che ti mi posto ma le tre belle, no? Non si stufare mai. Chalet in sciù. E c'è una cosa che ti dice po ai nostri italiani. C'è un che ti è tan buon e sono tan affezionato a questo mondo. Ponel da sicurezza ma merit la bellezza di questo mondo. No? Da sua bellezza, la bellezza della contrada. Ma ci sono tan lie, tan affezionato a questo posto. Ti sono si debiti in a Zakai. E questa Zakai, questa persona che mi ha, diciamo, Zakai che mi ha insegnato che c'è amore per la mente, no? E questa persona è mi pere. E che ho davanti un po' d'ar personale. Ma è vecchio che la gente ha da già in queste storie, no? E ti dici mia ma, ti presenti mia ma mi pere a parole, ma io vado cina mai a ton cheder, un cheder. I saditi in Dante Calim per te chiedere che ha lasciato in grandi fotografie che ha lasciato in grandi e tu spot cornish una di queste fotografie che ha lasciato in grandi è un portrait di mio padre che anche là magari 40 anni una bella foto in bianco e fosco quella che anche vaga un aspetto che c'è la maio di Sam e che è giovane e questa foto vai a te e ti la metti proprio dante, al fiore ti la mostri e il progetti praticamente, no? Agli altri. E non fai niente per braveo, per valco, ma fai veramente ma per condividere una cosa della mia vita con gli altri. E vai che gente ha già questa condivisione, no? Più della mia storia, no? E valco, ciò che ha detto da un fora, valco che non c'è, non c'è niente, se un internet c'è vasa, matite, smazzite, dolomiti, o valbadia, c'è niente che ti mostra la foto di sopere, no? Invece io lo fa valdo originale. Io vado a te la foto di mi pere, ti conti che mi pere, bel canchiente, bursat, te mut, niel con me, se pur munt, ma pungio in torona, fagitas, a farodas, chi lo e dai lo. Che non è proprio una pizza che lo incerco la che non è stata con mi pere. E ti continci alla gente che mi ha insegnato grunt cose. E mi ha insegnato più da già crap, bel canchiente, piccimut, fagiol ferratas con me.
Ja, les, i braccia, le jambe, siamo tan curte che ti posti più risi, mi ricordo che ha fatto la ferata delle trincee. Sai, c'è che dos con la ferata delle trincee che lì è sul padon, sopra il portavescovo, io reba, in fudom. Dai, lo, mi ricordo, avvisa, la che in è proprio, in è tan picci, siamo in venia bunda giunge, pur abbinè, come dice, un panapiglio, no? Dice un po' per la dinchi, l'uomo mangia la parola, ma non è una buona antinisce che tu che spo maltrazzo, esce con sacconi. E ferazza ha imparato da fare impara. Spo ci malpa insegnare, ecco una cosa che ti sappia interessante. Ai sciori che hanno di conta, ciò che lei da giusto in un giarum, no? Ah, mio padre mi ha insegnato a camminare sui ghiaioni. Dirat che parasvigni un chilo delle nostre svalade. Vini persona più da munt, la munt, sacci che lo di gi se un giarun, no? Se per, da gi se per se un giarun fece una fadia amata, che fece tre vargi e sette in zruc, mo da gi se per te il più una bellezza dello fece ste con un vare fece 50 metri che anche tabine sul dar giarun, se cal tocca. Samba, te destruges i cialzà, no? Chi in galing esi da sciuret mezz, è interessante, ci chi fece i tol fora dal cufer, toli fora, te vedi il per cialzà da gi se por monti ti lascio, dai, se cal vanta do can gius por un per d'agn, se cal alda se por monti con te cialzà e i lascio gius pod and a me, perché poi stress ti c'are. E spotti di gente in sé, che al sarai in c'è, canz de strugi, c'alza, da giù se por munt, da salte se i giarungs. Mo, ci che la cosa più importante, an se scona i giornali. E piuttosto da vai i giornali, stla pa, ai ben più giang, un per de c'alza, da giù se por munt, de strugi, mi comprime fu un per nus natran, ecco.

ci ti conti pacciamo ai fiori ti conti che mi pere che mi pere ti savo il bel che avanza una pizza che i ti contes avvisa pizza per pizza il panorama chiudo in Charmeia, no? E ci savo in ci dati di l'altazza delle monte che il panorama mi pita poi il ciamo più contante lei per cercare il pan più zitto mi pere al mi interroga dandam del panino con shalam mi interroga sulle le spizze delle monte ma mai pur un tepice mute il più inciampato dello è più interessante, no? Poi fieggi per una cosa interessante ai sciori poi ti dici pur vedmo magari mi ricordi diciamo più le altezze di queste monte pur vedmo d'andim per di noms, no? De pizzas che lo inceria. Spos ciari pa das dit an als, cal se pos tam, mi impari pa banit dan fora, mi la studi in più, mi impari ite, spo ciari, sain io chi sun da curvara, poi ma spete ca im da manes sa sungar, no? Spo, da, sa sungar 2665, oh, qua, no, spo, fe gince bella figura, spo. Poi spo il pa banin stas la cruz, qua in da mané, no? Spo sa, sa man, il chaval 2907, cos? Ma la pizza più alta di tutta la, come dire, il gruppo di Sas la Cruz, che è Conturinas. Conturinas è alta 3.064. Ma ora c'è proprio su in Sas, c'è la pizza dal Sdij la più alta, 3.026, no? Ma siamo in la Sapania 3, questa pizza c'è la vaime fa più, no? Poi dici, magari, quanto è alto il Putia? Ah, il Putia è alto 2.890 metri. No? Poi gli donano aiuto in ante al pubblico, poi fa giunto in campione, una hit. Ma sapete, più ti avessi papà, che è 2085, no? E poi ci sono dal plan jeu, no? Dai lot, vai magari da manetta in alto, che sa la porta, e che è più basso, più ti, che è alto 2810 metri. E in scena, no? E in scena, l'inch, che si dona maniera da treti il pubblico, no? Poi di sciato un treso più fora, poi evitare che l'inch dorma da sciasia e mi mazzina più a verde, no? E poi ti conti in c'è, che tu hai la conta per la propria visa, ti conti in c'è che c'è anche una nota di folklore, che anche io, che è in te mutt e c'è sia per mondo con i pere, che va in zante in aiutia, sposta a postare il treso una schnops, la prima cosa che fa già, no? Una schnops e una gran birra. Se vuoi una volta che sta schnops e scioraggio una birra, no? Sai, da manarese c'è arpe in c'è, che sta bella tradizione, spo dici, no? Magari io, l'alcol non è dare una grande grazia, ma mi pere, mi perso mai il che ti fa già buon, spo, almeno ti consenti, no? Ecco, e poi in Galing ti dici in c'è sciori che mi perma insegni da sciore con i fis d'erba. Ecco, spo, ma ti prendo a vedo, con sciore con i fis d'erba. Spo, qui fin da oggi tiro fuori dalla mia bella casa che è tre, pronta da me, tiro fuori un fis d'erba, il stan bel fuori in altri due porosh e ti dad una sciurata. Sai? Sesen pur ne sein in köp promena et gunfi derba la sajung ne nia in più crudia pur rve profis derba mo i craic vini un dos sa cicalodi shure con un fiderba no al ti da ante cige propi sac can can shura il matinante riporos e sofla lait ecco sa insamma sharing al fiderba spasso mai il natrum nate da suflet il bukint natrumbata mo spo sciuri, no? Poi lascia lì un momento calzone, spo il pacino mai un o l'altro da tre con un applauso, ci dico, hai in Savonia questa cosa, ti sento tanto interessante, tanto meraviglia. E spo ti spieghi ai sciuri con questa vera, con questa sciuscire, di ste, che anche i rechli ai picci, o meglio, i asos, ti dicono ai rechli, no? I picci di rechli, ti dicono ai asos, dai lo, è in buona questa maniera da ti rive pur mezzo, ai tirs o diretto dai cardea dall'erc ciò dic con sciure e boin da ti fa do al sciure della zo can calcarda la uma can calcarda la ciora e avvisa poi rechi il bac la ciora e la zo speri ben da vai dit dart, no? E poi ti spieghi una cosa proprio diciamo più di marveglia che si dice in cios io son pa bun da ti little pensier ai rechi poco per stravolte poi decchio sa visa ci canterei il pansa al messo di più d'agnat che ha sciure con un tefi d'erba e do da dish scunch el na ciura d'erechil in punta se a 5 metri da me, no? E cal moment sa io avvisa ci canterei il pansa ci pansa la panna di ciura la pansa puttentes min mi mutne e spavali in donna teriuda.

0: Sie hörten die Nachtlichter auf Reise Tirol. Weiter geht es bis in den Morgen mit dem Programm von RAI Radio 3. Morgen ab 6 Uhr begrüßen wir Sie wieder mit Kurznachrichten und dem Frühstücksradio.
1: Patria, noi forse oggi ci sorridiamo, però anche adesso a noi ci piace vedere l'inno nazionale, sentire l'inno nazionale quando qualche sportivo vince qualche gara. Patria, noi forse oggi ci sorridiamo, però anche adesso a noi ci piace vedere l'inno nazionale, sentire l'inno nazionale quando qualche sportivo vince qualche gara. Le sembrava finalmente...

0: Niente. E in effetti in quella nave non mancava niente. Una cosa che ha notato però mia madre, che tutte le persone, una volta salite a bordo di questa nave, che sembrava quasi da crociera, hanno dimenticato questo spirito di solidarietà. Cominciava ad esserci lo sfarzo, la voglia di vestirsi bene.
1: Chi si poteva vestire bene e chi
0: E non
1: no,
0: vorrei
1: per
0: raccontare oltre,
1: cui.
0: ma la solidarietà, quando non c'è più il bisogno, forse diminuisce, non dico sparisce,
1: Diciamo che si
0: diminuisce, si
1: affievolisce.
0: affievolisce. Ecco,
1: Senta però
0: diciamo così.
1: Alberto,
0: Siamo, dica.
1: no, una cosa le devo chiedere però perché è inevitabile quando si parla di queste vicende storiche, no? Cioè non spetta a noi ovviamente dare un giudizio storico o politico sull'invasione italiana dell'Africa orientale, l'invasione della Somalia, dell'Eritrea e dell'Etiopia. La storia l'ha giudicata, è stata una catastrofe ovviamente che ha portato a migliaia e migliaia di morti, basti pensare ai 40.000 vittime indigene che sono seguite al attentato a Graziani, basti pensare al massacro di Debra Lebanus, eccetera. Ora, nel diario di sua madre, che era una giovane donna andata in Africa con un marito militare, nel 1954 sembra che tutto questo però non appaia, fosse è messo quasi in uno schermo molto molto lontano. Sua madre è vissuta tantissimo, è arrivata qua a 99 anni, no? Ecco. Lei ha mai avuto la percezione di una consapevolezza di ciò che c'era in Africa orientale, oltre l'esperienza personale difficile, dolorosa, innegabile, no? Ma le sofferenze in quel momento storico, in quell'area geografica, erano tantissime, enormi.
0: Sicuramente sì, però questo diario le ha voluto raccontare quello che ha fatto per noi. Non
1: Certo.
0: voleva fare un racconto di
1: Oh
0: storia
1: no.
0: e quindi ha tralasciato tutte le cose al contorno rispetto alla nostra sopravvivenza e alla sua sopravvivenza, a
1: Certo.
0: quello che erano i suoi sogni quando è partita e la distruzione che ha trovato quando è ritornata in Italia, che poteva essere al suo ritorno la casa buona, perché in Africa era stata cacciata malamente e non c'era la casa buona, c'erano le bombe. Noi a Pola siamo stati bombardati e quindi era la disperazione di questa madre. Ecco, lei voleva raccontare
1: Certo,
0: questo.
1: e quindi poi ha vissuto da lì l'esperienza di altri profughi,
0: Sì, perché
1: no?
0: poi ci hanno
1: I
0: cacciato
1: profughi
0: anche da Pola
1: istriani,
0: per evitare le
1: certamente,
0: foibe.
1: naturalmente,
0: E
1: naturalmente. Però
0: quindi
1: è
0: questo è il
1: un'esperienza
0: racconto che lei ha voluto
1: comunque
0: lasciare.
1: preziosa, io la ringrazio
0: Ecco,
1: Alberto.
0: no, io vorrei ringraziare voi,
1: Sì.
0: perché grazie a mia sorella e a Flavia ho conosciuto questo archivio museo. Quando la mamma è morta, le sue ceneri sono al cimitero e lì è materia inanimata. Ho avuto l'impressione, insieme a mia sorella Antonella, che qui invece rimanessero vivi i ricordi, la memoria. Non è un cimitero, non lo chiamerei neanche un museo.
1: Non è un museo.
0: Scusate il nome sbagliato, è una casa. È una casa dove la gente vive e chi vuole può andare a risentire le storie, le vite di chi è qua presente. E io
1: Esatto.
0: ringrazio chi ha avuto questa meravigliosa idea e chi la prosegue con amore.
1: Guardi, grazie perché. Grazie perché lei ha colto con assoluta precisione il significato e il valore del nostro archivio e le dico soltanto, mentre Monica prende il mio posto per raccontare le prossime due vite, lo dico a lei e a tutti gli altri, Saverio Tutino, lui dobbiamo ringraziare soprattutto, diceva che questa era la casa della memoria popolare degli italiani e questa è la definizione più bella.
2: Io nel frattempo ho raggiunto altri due protagonisti di due storie che hanno vari aspetti nella loro vita che li avvicina, che li accomuna. Uno anche abbastanza incredibile, perché loro nella vita sono amici, e sono amici da più di 30 anni e si trovano in questa strana situazione di aver consegnato entrambi la loro memoria, il loro diario all'archivio di Piero Santo Stefano e sono tutti e due tra i finalisti. Ecco, allora iniziamo a conoscerli, sono abbastanza coetanei, ma cosa li accomuna? Intanto insomma ve li presento perché accanto a me c'è Patrizia D'Alterio, italiana ma colombiana, e invece sull'altra sedia è seduto appunto Nedal Cini al Ziod che è italiano, ma è anche giordano. Quindi il primo aspetto che

0: li accomuna è questo aver vissuto la loro vita sempre tra universi molto distanti, proprio sia geograficamente che culturalmente. Però iniziamo, Patrizia, con la tua storia. Allora, i tuoi genitori emigrano in Colombia negli anni 50 per motivi di lavoro e voi iniziate a vivere lì in una condizione, insomma, di normale, di relativo benessere, non andati per lavoro. La vostra famiglia è composta da un fratello più grande, Giorgio, da un fratello più piccolo, Paolo, che ha un ruolo molto importante nel tuo diario. Ecco perché quello che dobbiamo dire è che il diario di Patrizia è un diario a due voci, in cui si alterna la sua voce e la voce di questo fratello tanto amato e purtroppo tragicamente
1: Poi persi.
0: morto, poi perso. E sono tanti gli aspetti che tu racconti, racconti fondamentalmente questo paese che vive anni difficili, perché sono anni anche di grandi problemi sociali, politici, e casa tua in qualche modo è anche un luogo in cui si ritrovano tante personalità diverse, anche con idee politiche molto contrastanti, è un luogo di grande dibattito e di confronto. Ci sono dei personaggi anche abbastanza memorabili, la signora Teresita, per esempio, e poi una tua amica, perché ecco un altro aspetto molto importante di questo diario è questo contrasto anche tra situazioni di benessere e di povertà estrema. Probabilmente il vostro non era un estremo benessere, ma sicuramente era estrema la povertà che tu hai conosciuto, ed una ragazzina proprio indigena e che vive una situazione di precarissima situazione economica
1: Esatto.
0: diventa una delle grandi amiche della tua vita. Ecco, come hai vissuto quegli anni? Tutti questi contrasti in un paese che ancora rappresenta molto la tua identità culturale.
1: Sì, assolutamente. Infatti è vero, io racconto la storia della mia famiglia, ma ed in particolare la relazione che io avevo con mio fratello piccolo, Paolo. La mia famiglia è emigrata negli anni 50 in questo meraviglioso ma martoriato paese che è la Colombia. Mio fratello più grande, che da qualche parte già aveva 7 anni quando arrivò in Colombia. Intreccio le vicende familiari con ciò che accadeva in Colombia perché a me interessava molto parlare anche della Colombia, perché è un paese che mi appare abbastanza trasparente agli occhi di molti,
0: Se non lo
1: nonostante.
0: conoscessimo per motivi letterari, per
1: Brava.
0: il realismo magico, per
1: Purtroppo,
0: Marquez
1: è
0: sappiamo
1: vero, si
0: poco.
1: conosce per motivi letterari, sì, è vero, Gabriel García Márquez, il realismo magico, ma la maggior parte delle persone, ahimè, lo conosce grazie al narcotraffico e alla figura di Pablo Escobar e le serie Netflix, eccetera. A me interessava anche fare proprio una biografia, ecco, di questo paese. Oltre che naturalmente raccontare la storia della mia famiglia e di questo fratello che, come hai detto prima, purtroppo è venuto a mancare, che è stato molto importante per me. È stato molto
0: Un bambino che aveva
1: importante.
0: una sensibilità molto speciale, che parlava con gli animali.
1: Esattamente, casa nostra era piena di animali che erano i suoi migliori amici, in effetti. Tant'è che il suo grande dolore quando siamo arrivati in Colombia è stato proprio il distacco da questi animali. Lui sentiva di averli abbandonati e si portava un peso enorme per questo abbandono, si sentiva colpevole.
0: Ecco, un'altra cosa che mi piace chiederti, i tuoi genitori sono stati degli emigranti, ma poi a un certo punto decidono di tornare in Italia perché la situazione in Colombia è pericolosa per voi, credono di coronare il loro sogno, in qualche modo erano partiti per ritornare, quando ritornano si pentano di essere in qualche modo tornati perché proprio ormai la loro vita è
1: Certo.
0: diventata un'altra, sono diventate persone diverse, così
1: Sì,
0: come anche il
1: esattamente.
0: tuo andirivieni tra l'Italia e la Colombia, anche la tua lingua, il tuo italiano, che ha tutti questi suoni spagnoli, ci rivela quanto uno può
1: Quanto sia stato,
0: appartenere a
1: esatto,
0: luoghi diversi
1: esattamente. I
0: contemporaneamente.
1: miei genitori decidono di ritornare in Italia quando la situazione in Colombia diventa parecchio pericolosa, nel senso che dopo il 79, con la rivoluzione sandinista, tutti hanno paura che il comunismo si diffonda nel continente americano. E dietro le pressioni, ovviamente, degli Stati Uniti, ma anche l'avanzata delle guerriglie, Inizia proprio una persecuzione ideologica vera e propria, dove cascano tantissimi innocenti oltre ai guerriglieri, naturalmente, no? Come succede un po' una sorta di maccartismo degli anni 50 degli Stati Uniti. Si rafforza il potere dei militari enormemente, per cui potevi anche essere giudicato da un tribunale militare per il semplice sospetto, anche in assenza di prove, e nemmeno di appartenere alla guerriglia, ma solo di simpatizzare. E quindi in un contesto così persecutorio, diciamo, i miei genitori decidono di ritornare in Italia. È stato un rientro del quale loro si sono, io ho sempre pensato, amaramente pentiti, perché oramai la loro casa era Colombia e quindi si ritrovano a vivere in un paese straniero che non riconoscevano più. Certo. È come se avessero nuovamente affrontato un'emigrazione.
0: Questo tema della casa è emerso varie volte stasera. Tu poi hai anche una relazione amorosa con un militante che anche lui poi finisce
1: male,
0: ucciso,
1: infatti.
0: Purtroppo. Ecco, adesso però passiamo dalla tua voce. Diciamo anche che tu questa memoria l'hai scritta in spagnolo e poi l'hai tradotta in italiano e adesso Paola ce la restituirà attraverso la sua voce.
2: Mio padre non mancava mai di ricordare che ero nata incazzata con il mondo intero. Piangevo giorno e notte e oltre a essere una piagnucolona non mangiavo niente. Tutto peggiorò con la nascita di Paolo. Per mesi mi cibai solo della gelosia che provavo. Purtroppo l'inappetenza durò più a lungo della stessa gelosia e mi trasformai in una bambina pelle e ossa, praticamente uno stecchino con altri due stecchini come gambe. Un pomeriggio, dopo aver fissato l'ennesima fotografia della mia infanzia, dove apparivo come una bambina rachitica con lo sguardo sempre allarmato, non ce la feci più. Presi tutte quelle maledette foto e le distrussi, una per una, niente più prove. Continuo a chiedermi come sia potuto accadere che mi sia trasformata in una donna irrimediabilmente magra, ma in qualche modo sempre più somigliante a mia madre. Vorrei essere come i miei animali. Vorrei sopportare la mia vita senza la necessità di capire. Vorrei poter crescere senza sentire il giudizio degli altri. Proprio come Faussan, che poco tempo fa era soltanto un cucciolo e ora è un cane enorme e non gli importa. Doña Teresita ci ha raccontato che un giorno Alma, la sua cagnolina, si è ritirata nel giardino per morire. Come se morire fosse un compito in più che inaspettatamente si era trovata a dover affrontare quel giorno. Loro continuano a vivere fino a quando c'è qualcuno che li ricorda, mi ha detto Doña Teresita senza piangere. Doña Teresita era stata quella che aveva conquistato più di tutti l'affetto e l'attenzione di noi bambini. Amava parlare soprattutto con gli stranieri della Colombia, della sua storia, delle sue usanze. Aveva un solo figlio, Miguel, che vedevamo alle feste di compleanno organizzate da mia madre per noi bambini e in poche altre occasioni, poiché era più grande e a quell'età anche 3 anni sembrano un'eternità. Nonostante la peculiarità di ciascuno di loro, ciò che accomunava tutti era il fatto che eravamo persone ricche accerchiate dalla miseria. È una condizione nota a chiunque viva nell'agiatezza in un paese sottosviluppato. Imparare a difendersi da quel senso di disagio diventa un'urgenza e ognuno lo fa come meglio può. Alcuni arrivano addirittura a censurare la realtà e immaginano che il mondo fuori sia altrettanto comodo e piacevole come quello che conoscono. Altri, pur non negando la realtà, creano un mondo parallelo in cui l'importante è non mescolarsi. C'è anche chi si difende con comportamenti schizofrenici, come credo facesse la mia famiglia e io stessa. Momenti in cui i privilegi fanno male come una colpa si alternano ad altri di rassegnazione, nel sentire l'inutilità di qualsiasi sforzo di fronte a tanta ingiustizia. Qualsiasi difesa si adotti, tuttavia, questa si frantuma quando si incrocia lo sguardo di un bambino che a 5 anni ha già vissuto più di quanto uno di noi possa vivere in tutta la sua esistenza. Dorme nelle fogne della città e quando è sveglio gira per le strade allucinato dalla colla che inala e armato di coltello. «Non avvicinatevi a quei bambini, sono pericolosi», ci diceva la nostra domestica Aurora quando ci accompagnava a giocare al parco. «Ma noi vogliamo conoscerli», rispondevo io anche per Paolo. «Si va via ora, che sta scendendo l'umido».
0: Patrizia, bambina incazzata, come la definisce suo padre, che sente l'esigenza di scrivere la biografia di un paese, bambina italiana ma bambina colombiana, ma abbiamo parlato di queste storie un po' parallele tra la tua e quella, pur nella loro diversità, quella di Nedal. E allora diamo subito voce a Nedal attraverso Mario Perrotta.
3: Tornai in Italia. Una settimana appena prima che scadesse il mio permesso di soggiorno per motivi di studio. Giovanni era lì ad aspettarmi, all'aeroporto di Roma. Mi abbracciò forte, poi guidammo fino ad Arezzo. Mi disse: «Bentornato a casa». Casa. Quella parola mi rimbalzò dentro come un'eco stonata. Pensavo di averla appena lasciata, la mia casa. Eppure lui la chiamava così, questa città, questa possibilità fragile. Quella settimana fu sospesa. Un tempo strano dove ogni giorno ci guardavamo senza sapere se saremmo riusciti a restare insieme. Il mio permesso stava per finire e con lui anche il mio diritto di restare accanto a lui. Non era come per lui italiano. Per lui entrare nel mio paese era semplice. Bastava un timbro, un confine che si apriva. Per me invece ogni passo era una domanda, ogni confine una porta chiusa. Scoprii che i confini non stanno sulle mappe, stanno nei documenti, nel colore del passaporto, nei soldi che hai in tasca. Il mondo si divide tra chi può partire e chi può solo aspettare, tra chi è accolto e chi deve giustificarsi per esistere. Il mio primo permesso era legato a una borsa di studio, ma lo studio era finito e con lui anche il diritto di restare. Qui, in questa terra dove c'era Giovanni, le leggi non sapevano nulla di noi. Quando il permesso scadde, rimasi. 3 mesi vissuti in silenzio, nascosto, come se camminassi su una linea sottile, sempre sul punto di spezzarsi. Poi, quando tutto sembrava perduto, quando anche la speranza sembrava essersi seduta in un angolo, stanca, un soffio, un vento nuovo, una breccia aperta in un muro che credevamo eterno. Fu annunciata una legge, una sanatoria, la legge Martelli, dal nome del ministro che l'aveva promossa. Dicevano che era una legge organica, la prima vera risposta all'emigrazione in Italia. Per noi era molto di più. Era una mano tesa, un permesso di esistere. Per la prima volta qualcuno sembrava voler guardare anche chi stava ai margini. Una possibilità inaspettata, fragile ma vera, uno spiraglio. Grazie a quella sanatoria ottenni finalmente un permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Era più che un documento, era come se mi venisse restituito il diritto di restare. Avevo una laurea italiana, parlavo 3 lingue, italiano, inglese, arabo, e un francese stentato che avevo cominciato a studiare per curiosità, per tenermi in movimento, un curriculum solido, ma c'era una riga che sembrava pesare più di tutte le altre. Cittadinanza giordana. E quella riga bastava spesso a far sì che il curriculum finisse nel fondo di un cassetto. Ma io ero qui e non mollai. Non mollammo. Accettai di lavorare come magazziniere in un grande ingrosso farmaceutico. Scaricavo pacchi, sistemavo ordini, imparai la precisione, il ritmo, la pazienza. Qualche sera facevo anche il cameriere in un ristorante piccolo, elegante. Non erano lavori per cui avevo studiato, ma mi permettevano di restare vicino a lui. Dentro di me però una parte faceva fatica. Ogni tanto pensavo: sto sacrificando troppo. Mi mancava qualcosa. Non era la carriera, era il senso, la direzione. Ma poi tornavo a casa e Giovanni era lì, e bastava uno sguardo, una sua piccola attenzione e i pensieri si placavano. Non ci promettevamo niente, né per il futuro né per il presente, ma ogni giorno era una promessa fatta e mantenuta in silenzio. Giovanni trovò il modo di far convivere me e la sua vita precedente, senza mai farmi sentire un ospite. Io non ero la giunta, ero la sua casa. La domenica andavamo a pranzo da sua madre Flora, faceva i maccheroni con il sugo, tutto fatto a mano con calma. Io portavo una bottiglia di vino e cercavo di aiutare, ma lei mi cacciava fuori dalla cucina, diceva che dovevo riposarmi, che la domenica era fatta per stare bene. Dividemmo i giorni tra due famiglie, due lingue, due modi di stare al mondo. Lui tra me e Flora, io tra lui e tutto quello che avevo lasciato indietro. Eravamo diversi, lui più pacato, più abitudinario, io più inquieto, più istintivo. A volte litigavamo per niente, altre volte bastava un silenzio a diventare pesante, ma alla fine ci ritrovavamo, sempre.

0: Barni Crociani e Giacomo Toschi agli strumenti.
1: Siamo presi anche questa volta un attimo per la nostra commozione. Nedalci al-Ziyad ricorre anche in questa lettura la parola casa. Tu sei giordano, ma sei italiano. Il Giovanni di queste pagine è stato un grande amore della tua vita, è stato tuo compagno, che è venuto anche lui a mancare. Tu arrivi in Italia, lo dici anche, lo abbiamo sentito nella lettura, tu arrivi in Italia con una borsa di studio, hai delle origini, vieni da Amman, dove tu sei nato, ma la tua famiglia ha origini più remote, perché viene da villaggi beduini, e tu arrivi in Italia perché vinci una borsa di studio, potresti andare in America, decidi di venire in Italia perché ti piace la bellezza, hai letto un libro su Michelangelo e decidi che devi andare in un posto bello, e già questo dice molte cose di te. Dopodiché hai tutta questa vicenda complicata legata appunto a essere in un paese straniero ed anche con uno stigma che è un po' quello della tua provenienza, però tu affronti tutte queste cose e attualmente ci tengo a dirlo perché tu hai fatto studi molto diversi di neuropsicologia, ma fai attualmente l'optometrista e questa cosa mi ha colpito molto perché sono andata a cercare un po' bene cosa significa ed è non è proprio un medico ma non è neanche proprio un ottico, è qualcuno che aiuta nella compensazione dei difetti della vista, se ho capito bene. Ecco, questo mi sembra una cosa importante. Aiutaci con la tua storia anche a riequilibrare i nostri problemi di visione sul mondo. Quello che colpisce nella tua vita, ecco, questa è la prima domanda, è la strada enorme che tu fai, perché tu parti da un villaggio beduino con dei genitori, c'è anche un dramma familiare legato a tuo padre importante, che cambia molto il destino della vostra vita e fa sì che tu viva sostanzialmente con molte donne nella tua famiglia, però fai proprio un percorso culturale che potremmo dire attraversa secoli, voglio dire, da quei villaggi beduini, da una situazione di alfabetismo ad un paese dell'Occidente, ad una storia omosessuale vissuta con difficoltà ma alla fine alla luce del sole. Ecco, come hai fatto a compiere questo tragitto che potrebbe necessitare di secoli per ognuno di noi?
2: Grazie, non è che lo sapevo, ho pensato strada facendo, insomma, come devo fare. Mi sono sempre un po' inventato ogni volta. Ho voluto nella mia autobiografia raccontare la storia dei miei genitori per renderli un po', per restituirli un po' quello che mi hanno dato, perché i miei per motivi drammatici purtroppo sono emigrati ad Amman, in realtà mia madre emigrò ad Amman e mio padre invece finì in carcere. I miei genitori, pur essendo analfabeti, mia madre poi lo era sempre, invece mio padre imparò a leggere e a scrivere in carcere. Fu incredibile il modo in cui loro ci hanno indirizzato allo studio, al sapere. Pur vivendo in una città caotica come Amman, trafficata, lontana dalle loro terre, lo hanno fatto per tutta una vita, una vita lunga, una sofferenza. In realtà l'identità beduina, io nel mio libro racconto molto, per me l'identità è qualcosa che la si costruisce ogni giorno. Io non mi sento appartenere in qualche modo a molti, a pochi, io credo che la mia identità la costruisco ogni giorno. Arrivo in Italia nel 1985 grazie a Michelangelo e non sono affatto pentito per queste immagini di bellezza, di arte e soprattutto di libertà. Poi però la libertà non era proprio esattamente, cioè, venivo da un paese patriarcale con delle difficoltà, tenevo nascosto dentro di me, ma alle volte nascosto anche a me stesso quello che in qualche modo volevo vivere, non ci credevo, fingevo. E però purtroppo ho scoperto che comunque anche in Italia nei primi anni 80, per altri motivi, insomma le mie diversità per fortuna sono tante, e per cui per altri motivi ho subito altre forme di pregiudizi, che poi il pregiudizio in fondo poi è contro il diverso, cioè uno è diverso da noi, potrebbe dipendere dalla sua religione, come succede ultimamente, per la sua pelle o per molti altri motivi. Noi abbiamo paura del diverso e credo che la soluzione è quella di conoscerlo, quello diverso, insomma, per comprenderlo.
1: Grazie, e quindi appunto poi tu hai fatto continuamente, avete fatto viaggi tra l'Italia e poi tu hai anche ritrovato una madre, ecco, perché tu hai dovuto lasciare la tua mamma, Alina, e hai trovato la madre di Giovanni, una madre che ti ha accolto come un figlio, quindi diciamo che anche da questo punto di vista tutte le difficoltà, tutti i pregiudizi, però tu sei un esempio di come... L'amore, perché poi insomma non credo che si possa dire diversamente, può far superare certe barriere.
2: La mia clandestinità, si parla della clandestinità giuridica e quella fu davvero per poco tempo, una parentesi della mia vita, furono pochi mesi, ma la mia clandestinità è vera, è sempre stata quella affettiva, quella esistenziale. Io con Giovanni ho convissuto per 27 anni, ma per lo Stato eravamo dei strani. Non ci abbiamo pensato, nel senso, noi facevamo la nostra vita, io uso il termine descrizione, cercavamo di vivere, insomma, senza urtare la sensibilità altrui, cercavamo, cioè non voglio dire di nasconderci, ma comunque negli anni 80, negli anni 90 non era così semplice vivere la vita in modo così... libero. La cosa però che mi ha veramente ferito tanto è quando poi Giovanni si ammalò di cancro e ci fu tutta una serie di tipo burocratico da fuori, accompagnato da un ospedale, i medici che ci guardano, ma chi è quello? E l'unica risposta è un amico. E noi avevamo paura che le cose potessero peggiorare in qualche modo, quindi io comunque lì, cioè dovevamo comunque continuare a giustificare la nostra presenza. E oltre il dolore era una cosa molto molto, come posso dire, cioè aumentava tantissimo questo aspetto, il nostro dolore e quello che pensavamo, e soprattutto poi quando Giovanni morì, perché poi io non ero nessuno, cioè dopo 27 anni insieme, io e Giovanni, per la legge, per lo Stato non eravamo nessuno, ma anche il dolore a livello sociale, quando c'è la legalizzazione di una coppia è diverso, quando tu dici, cioè, mi è morta la moglie, mi è morto il marito, c'è un sostegno di tipo diverso, non è che io non abbia avuto tantissimi amici che mi hanno sostenuto, però comunque negli ambienti che vivi, nei paesi, è ovvio che, cioè, non è proprio un'autocommiserazione, però il sostegno quando poi si prova il dolore è molto importante. Dunque, quando poi Giovanni è morto, io sono rimasto con sua madre, che poi è diventata mia madre. Flora era anziana e malata, e io mi sono trovato lì a vivere con lei in una situazione, insomma, di pericolo. Eravamo sul filo del rasoio, perché io comunque, questo ragazzo viene dall'altra parte del mondo, questa signora, ma è una signora anziana, ma capirà con chi è? Cioè, non erano proprio domande fatte apertamente, ma si leggevano. E per cui, per fortuna, grazie agli amici che sono qui, ma grazie anche all'avvocatessa che mi aveva aiutato a farlo, che è qui in sala, abbiamo fatto questa pratica di adozione che ci è stata concessa per poter vivere con lei, e l'ho accompagnata fino all'ultimo giorno della sua vita.
1: Quindi tanti modi di essere clandestina. Guido.
3: Questo applauso lungo qualcosa significa, grazie. Si è fatto buio nel frattempo qui, sotto il tendone, andiamo verso sera e non a caso noi siamo arrivati all'ultima storia, l'ultima delle 8 storie. Allora, non molti anni fa, viaggiare tra la Colombia e l'Italia, tra la Giordania e l'Italia, erano comunque viaggi importanti. Allora, molti decenni fa, bastava anche un viaggio dalla Sicilia a Lisonzo per cambiare il destino di una persona. Ed è quello che accade a Placido Prescimone, del quale vi raccontiamo la storia. Placido Nasce a Biancavilla, provincia di Catania, nel 1890 e scompare nel 69 a 80 anni di età quasi. A 5 anni lavora già nei campi, lo fa per 20 anni. Nel 1915, di anni ne ha 25, e per la sua condizione anagrafica entra in guerra, viene arruolato nel 42esimo reggimento artiglieria e combatte sul fronte dell'Isonzo, per l'appunto. Viene ferito, torna a Biancavilla, ma si scontra con una curiosa figura, la figura del maresciallo dei carabinieri del paese. Causa del conflitto è una giovane donna, probabilmente, che Placido frequenta fin da quando era bambino e della quale probabilmente il maresciallo è innamorato, e comincia quindi una sorta di persecuzione basata su tanti atti e gesti oltraggiosi e offensivi. Placido finisce, non certo per sua responsabilità, coinvolto in un fatto di sangue, in un omicidio del quale non è responsabile, ma il maresciallo fa di tutto per condannarlo e purtroppo ci riesce, perché Placido, altra esperienza di carcere, viene condannato a ben 12 anni di prigione, che trascorre un po' a Noto, un po' a Catania. Quando esce, 9 anni dopo, i suoi sentimenti e propositi di vendetta non sono proprio scemati, anzi, ma deve rinunciare perché buona parte dei suoi rivali e dei suoi nemici o sono scomparsi oppure sono finiti chissà dove. Allora apre in modo più, diciamo così, meno aspro, una bottega per la lavorazione dei vimini. Nel 1932 si sposa e ha 5 figli. E il suo diario, di cui adesso parleremo insieme all'ultimo ospite, che è Edoardo Priscimone, il nipote di Placido, viene scritto tra il 67 e il 68. Allora, caro Placido, caro Edoardo, l'identificazione ormai è totale, tu non ti sei fatto ancora 12 anni di prigione, no, penso, e neanche la guerra nell'Isonzo, grazie al cielo. Allora, ci racconti un po' la figura così unica, eccezionale, irripetibile di tuo nonno, come l'hai conosciuto o come te ne è stato parlato?
4: Io questo nonno non l'ho conosciuto, certo, per una questione anagrafica, si è sposato tardi. Mio padre, che è qui presente, è l'ultimo dei figli, quindi quando è morto mio nonno ancora mio padre era poco più che ventenne. Siamo 15 nipoti, tutti e 15 nipoti, nessuno ha conosciuto questo nonno.
3: 15 nipoti dei 5 figli,
4: sì,
3: e nessuno l'ha conosciuto.
4: Nessuno l'ha conosciuto, ci sono soltanto due nipoti, quelli più grandi, che avevano 5 anni. Ho chiesto a loro qualche informazione, dice no, io ricordo soltanto che andavo dietro il nonno e gli toglievo il berretto, così.
3: Il cappello.
4: Non avevano nessun'altra informazione sul nonno.
3: E quindi l'unica fonte è il diario.
4: L'unica fonte è il diario. Io ho conosciuto mio nonno, posso dire, qui insieme a voi, grazie, diciamo, anche a questo premio. Quando l'estate scorsa, questo diario, questi fogli arrotolati, sono sempre stati in un cassetto di famiglia. Tutti sapevano di questo diario. Non solo lo sapevano tutti, ma c'era anche, diciamo, un po' snobbare questa figura del nonno. Lui scriveva il libro, lui era un contadino, era privo di mezzi,
3: aveva,
4: diciamo,
3: poco più
4: culturali.
3: Che la quinta elementare, credo.
4: No, seconda elementare.
3: Seconda elementare,
4: di più.
3: Ecco, sì.
4: Aveva passato tutta la vita in campagna, o in guerra o in carcere, quindi... Noi a un certo punto, questo diario, grazie a mia madre, o lo leggiamo o lo buttiamo. Questi fogli, noi ogni volta che arriva l'estate ci riunivamo in terrazza o in campagna, guardavamo questi fogli, si leggeva la prima pagina.
3: Non e si ci si scoraggiava subito.
4: No, era impossibile da leggere, si
3: allora,
4: capivano
3: perché,
4: soltanto alcune parole.
3: Perché io volevo riservarmela per dopo come sì, sorpresa, ma ormai lei ha svelato quasi l'arcano, perché... L'impatto principale che si ha con il diario di suo nonno non sono le vicende che racconta,
4: sì,
3: ci si arriva dopo, sono vicende tra l'altro romanzesche, perché c'è la scoperta del brigantaggio, per esempio,
4: sì,
3: no? Nella Sicilia degli anni della fine dell'Ottocento, dei primi del,
4: sì,
3: del Novecento, c'è l'epopea della guerra, c'è l'Isonzo, ci sono le battaglie, le ferite, il ritorno, una specie di commedia all'italiana con il contrasto con questo maresciallo e poi il carcere, l'arresto, uscita, insomma, è veramente un grande film, straordinariamente sceneggiato e tra l'altro con molti dialoghi, no? È scritto,
4: sì,
3: non tanto come un diario, ma quasi come un dramma o una commedia, ma nella sua lingua. cioè nella lingua che probabilmente Placido ha imparato da piccolo, un misto di siciliano delle sue zone, no? Di Biancaville, eccetera, di un italiano imparato anche sotto le armi probabilmente, sì. No? Come spesso accadeva ai soldati analfabeti che combattevano al nord, e questa lingua è restituita integralmente, senza mediazioni, e quindi la difficoltà stava anche nel fatto che tutte le parole, no, erano appiccicate l'una all'altra, non si sapeva
4: bene. I dialoghi erano scritti in sequenza senza poter capire l'interlocutore.
3: Esatto.
4: È stato un lavoro difficilissimo.
3: Immane. E vi ringraziamo per averlo fatto, perché l'ha fatto la sua famiglia, questo
4: sì,
3: lavoro.
4: Sì,
3: no?
4: L'abbiamo fatto tutti insieme e l'abbiamo fatto anche più volte. Perché abbiamo sempre lasciato la frase che non si capiva, la parola dubbia, e soltanto da poco, diciamo, il diario ha una forma comprensibile e relativamente corretta.
3: Si fa per dire, insomma,
4: sì,
3: ma comunque
4: sì.
3: Poi vedremo, insomma, ci sono delle note, altrimenti sarebbe difficile,
4: sì,
3: no? Orientarsi nel significato.
4: Io vorrei aggiungere una cosa.
3: Certo.
4: Quando mio nonno doveva scrivere, non c'era la cartoleria dove andare a comprare la carta, non era a portata di mano.
3: Ah sì, questo è bellissimo, dica.
4: Sì, sì. Quindi bisognava prima di tutto trovare il mezzo dove scrivere.
3: La carta.
4: Poi la famiglia era povera, contadina, era difficile trovare della carta in casa. Allora pensa bene di andare presso gli uffici comunali, se c'era qualche manifesto delle pubblicità o degli avvisi pubblici,
3: gli elenchi elettorali,
4: sì, no? Qualche manifesto lì. Dice magari in più me lo possono dare, così scrivo sul retro. E gli danno dei cartelloni giganteschi di un metro e mezzo, e questi cartelloni lui, molto ordinato, metodico, li taglia in parti uguali, simmetriche, tanto che quando giro i cartelloni dall'altra parte sono tagliati tutti nella stessa parola, più o meno.
3: Proprio,
4: sì,
3: per
4: poco,
3: precisi.
4: Più, poco meno. Sì, poi inizia a scrivere. Mio nonno chiaramente non era acculturato, era anche anziano, i sensi di quell'età.
3: Nel 67-68.
4: Sì, era difficile, e durante la stesura viene colpito da ictus.
3: Già.
4: Quindi anche i problemi del linguaggio che aveva vengono trasmessi alla scrittura. Anche l'ordine delle idee si vede, all'inizio sono fresche, sono ordinate, sono precise,
3: e poi, tutto molto
4: poi diventa un po' più,
3: sì,
4: complesso. Però è stata un'esperienza fantastica.
3: Ecco. Dice però nelle memorie familiari, se non sbaglio, che la moglie di Placido a volte prendesse questi fogli scritti così, sì, meticolosamente, per incartare.
4: Sì, ma non
3: pesce.
4: È una leggenda.
3: Non,
4: cioè,
3: è una leggenda,
4: l'hanno
3: era proprio
4: visto
3: vero.
4: Tutti.
3: L'hanno,
4: sì,
3: visto,
4: sì,
3: tutti.
4: Sì, sì, l'hanno
3: qui,
4: visto tutti i
3: le
4: figli.
3: Le prime pagine di questo diario sono scomparse, no? O,
4: sì,
3: o le ultime, non so bene, perché sono state usate in maniera un po' più pratica, diciamo.
4: Sì,
3: così.
4: Sì, sì, sì, sì.
3: Ecco.
4: Perché mancava sempre la carta in casa, lo scotex, cioè, mancava.
3: Mancava quello, cioè il diario del nonno, e
4: sì,
3: va bene così.
4: Sì.
3: Bene.
4: Vorrei dire soltanto una cosa. Quando abbiamo completato il lavoro, sembrava, come accennava lei, un romanzo. Ci siamo guardati con mio fratello. È possibile che sia tutto vero?
3: Io, no, non ci insinui questo dubbio.
4: No, io lo voglio chiarire,
3: saperlo.
4: Questo dubbio. Cosa è successo? Che eravamo un po' in imbarazzo. È possibile che il nonno contadino è sempre protagonista nella storia d'Italia, nella storia del suo paese. Addirittura è protagonista in un premio della fiera campionaria istituita da Mussolini a Tripoli. Anche lui è protagonista lì, cioè il contadino di Biancavilla, io me lo ritrovo a Tripoli. E quindi ci siamo guardati negli occhi con mio fratello. È possibile che è vera, cioè possiamo fare anche brutta figura, perché per ora il nonno non lo conosce nessuno. Se lo conosce tramite il diario, rischiamo veramente la brutta figura. Allora, abbiamo fatto un lavoro molto preciso, puntuale, con le fonti storiche, con l'archivio, con l'arma dei carabinieri, che ringrazio, sono stati disponibili, gentilissimi.
3: Anche i parenti del maresciallo? No.
4: No. I parenti del maresciallo magari sono non pervenuti. E abbiamo fatto un lavoro molto attento, devo ringraziare l'archivio storico di Catania, che è riuscito a trovare documenti impensabili. Abbiamo trovato anche un filmato dell'Istituto Luce, preziosissimo, che testimonia quello che dice mio nonno. Abbiamo trovato testimoni anziani che riescono con molta lucidità a raccontare tutti gli episodi che mio nonno racconta. Alcuni episodi appartengono, diciamo, alla memoria collettiva del paese. Io posso dire oggi che ogni parola scritta, perché abbiamo fatto un lavoro veramente storico e scientifico, ogni parola, ogni frase, ogni racconto, posso dire che è vero.
3: Oh, e questo è un grande motivo di sollievo. possiamo dire è tutto vero. Bene. Allora, io vorrei dare un esempio molto persuasivo alla conclusione del nostro pomeriggio di una pagina del diario di Placido Priscimone.
0: I giornali facevano capire che da un giorno all'altro la guerra era finita. Diceva pure: siciliane e calabrese combattono accaniti. 142esimo reggimento nell'avanzata hanno preso 200 pergionieri, 30 pezzi di cannone, 50 mitragliatrici, 300 fucili e bottino di guerra. Parlava un giornale proprio del nostro reggimento, ma era tutta bugia. Non avevamo preso nessuno prigioniero. Arrivato rinforzo dei soldati frischi, rinforzare i compagni. Un sergente chiamò i soldati più anziani e disse: «Semo sezia acqua, bisogna andare a prendere l'acqua». 15 persone andammo a prendere l'acqua a Kratiska. Arrivati dove erano i vutti con l'acqua, erano guardati dei carabinieri. Uno di essi dimandò se avevamo biglietto di uterazione. Tutti ne guardammo in faccia e nessuno aveva biglietto. Ci fu un momento di silenzio. Un carabiniere disse: «Dietro frunde, avante marcia! Andate, andate, altrimenti vi mando in prima linea!» Uno dei soldati disse: «Già ci siamo in prima linea, ne volete mandare più avanti?» «Sì che vi mando più avanti, andate, forza! Acqua qua non ce n'è per nessuno!» Allora ci fu una zuffa di soldati calabresi. Io aveva detto di ritornare uno di noi e si faceva fare un biglietto. Con la zuffa i carabinieri ebbero la peggio, furono strapazzate sul terreno, ne presimo l'acqua che ne abbisognava, vippemo e ne andammo. Appresso sera ne portare a qua stesso là vicino, ma qui vi era la prima linea. A mia mi toccò un posto male, vi era passaggio di bombe. E quando tiravano i bombe mi passavano vicino, sentevo pure il calore nella faccia. I bombe non facevano la stessa strada, tripparmi a destra, tripparmi a sinistra. Passò un tenente che iva ispezionando e ci chiesi: «Signor tenente, permette che mi sposto un metro a sinistra perché mi passano i bombe vicino?» «No, quando muore tu ne mettiamo un altro». Nel mio pensiero dissi: «Ma perché non muori tu, quanto sei disgraziato?» Si allontanò 100 passi da noi quando scoppia un corpo di 305 e lo uccise. Un altro corpo da 305 cadde nello stesso camminamento, però il proiettolo non scoppiò. Si mise a tramezzo nel passaggio. Dopo ci fecero un segnale di pericolo e una scrittura che diceva di stare attento di non toccare il proiettolo. Noi passamo alzando leggermente i gambi perché urtandoci era pericoloso a scoppiare. Intanto tornammo alla terza linea. Tutti i giorni c'erano morti e feriti, anche quando non si avanzava, e noi stessi seppellimmo i morti e i feriti si trasportavano all'ospitale. Uno dei nostri soldati aveva fatto per Gunero un soldato austriaco ferito. Prese la sua borraccia, ci ha dato da bevere, poi si impunio sulle spalle per portarlo al posto di medicazione. U ferito che fece? Mentre lo stava trasportando, prese un pugnale pizzuto e tira un corpo sul petto e su fa cadere di sotto. Io, trovandomi presente a questa scena, gli dico: «Vigliaco, quello ti voleva salvare la vita e tu lo uccidi, ma io che uccido a te», e l'accisi con un corpo di baionetta nello fianco. Uno capitano prese i piastrine dei due morti e lo straniero era un germaneo. La stessa sera l'austrici mi fecero prigioniero. Eremo di poco numero e il nemico occupò la nostra linea. Io mi fingei di morto, mi biai per terra, un fucile sulle mani e la mantellina sopra. Un austrico mi levò il fucile e la mantellina e se ne andò via. Appena si fece buio mi ritirai nella nostra linea. I nostri soldati però cominciarono a fare fuoco contro noi: «Fermatevi, che siamo italiani!» E così cessò il fuoco e rientriamo nella nostra cincea. Ma erivo prigionieri, come avete fatto a scappare? Fincemo da essere morti.

0: Grazie. Lei può immaginare, Edoardo, forse lei non conosceva l'archivio di Pieve Santo Stefano, ma quando è arrivato questo, il diario di suo nonno, e l'abbiamo letto in giuria, eccetera, eccetera, qui c'è un terreno fertilissimo per questo tipo di scrittura, perché qui si è fondato un canone letterario tempo fa, perché i diari, chi ci conosce lo sa bene, scritti in questa lingua quasi artificiale, quasi inesistente, misto di italiano e siciliano, ha degli illustri antenati, prima di tutto Terra Matta di Vincenzo Rabito, e poi ovviamente, no? E poi altri nostri amici, alcuni dei quali abbiamo perduto, come Sbirziola, come Castrense, ce ne sono. Quindi si aggiunge il diario di Placido davvero a un solco già aperto, ne siamo felicissimi, perché si aggiunge un altro tassello a questo magnifico mosaico. Cara Monica, caro pubblico, come diceva direttore d'orchestra famoso, siamo arrivati al momento, le 8 storie le abbiamo raccontate, quindi grazie a tutti voi naturalmente, ed è il momento in cui tra poco conoscerete il vincitore del premio Pieve Saverio Tutino 2026. Non lo dico io, lo faccio dire alla giuria, che è sacra, santa, intoccabile, e quindi vi leggo una parte della motivazione che contiene all'inizio la rivelazione. Ognuno di voi si sarà fatto inevitabilmente le sue preferenze, le sue piccole graduatorie, e adesso verranno stroncate tutte, perché così accade, tutti direte no, non credo. Penso, vabbè, insomma ve lo dico io. Allora, il vincitore del premio Pieve Saverio Tutino 2026 è, consentitemi questi 2 secondi di silenzio, li facciamo ogni anno e anche questa volta ripetiamo il rito, è Nedal Cini Al Diop. Mi sembra ci sia un certo consenso intorno. Lasciatemi leggere 2 righe della motivazione. Mi sono ormai tutti in piedi. Vi leggo solo la fine della motivazione, perché in buona parte è il racconto della vita di Nedal e l'abbiamo già ascoltato e quindi non la ripeto, però la conclusione, diciamo, della motivazione è questa. In pagine emozionanti Nedal racconta ad esempio l'incontro con Giovanni, che entra nella sua vita in punta di piedi e con una dolcezza rara. Il loro diventa un legame solido che dura 27 anni fino alla malattia e alla morte di Giovanni. Ma il tema dell'amore in questa autobiografia è ampio e sfaccettato. Non è solo il grande amore per il compagno, ma anche quello pieno di nostalgia per la madre Halima, rimasta in Giordania, rievocata in racconti quasi fiabeschi, e quello tenero e commovente per Flora, la madre di Giovanni, da cui Nedal si fa adottare una volta rimasto solo, per potersi legittimamente prendere cura di lei fino alla fine. Quella di Nedal è la parabola di un uomo profondo, aperto e generoso. Un Giordano italiano con la cultura beduina ancorata nello spirito. Monica.
1: Grazie mille. La mia vita continua a sorprendermi, a essere non prevista. Sono emozionato e grato. Grazie mille davvero, grazie, grazie.
2: Grazie.
0: Bene.
2: A tutti voi.
0: Io ringrazio Monica Benofrio, la mia compagna di avventure.
2: Guido, appuntamento su Radio 3 per riascoltare questa
0: Vanni serata. Crociani, Giacomo Toschi, Paolo Roscioli, Mario Perrotta, le nostre voci, i volontari del premio e tutti voi. All'anno prossimo. Grazie.
3: Eccoci qui, abbiamo lasciato il clima acceso, festoso, molto caldo dei diari Pieve Santo Stefano. Noi chiudiamo questo che è effettivamente tutto sommato lo spazio di un cartellone della nostra serata, e ci ritroviamo fra qualche istante per aprire la pagina dei ritratti musicali.
4: Intesa San Paolo vi ringrazia per l'ascolto di Radio 3 Suite. Intesa San Paolo vi ringrazia per l'ascolto di

Beh, stanno ancora arrivando tanti tanti messaggi per i diari di Pieve Santo Stefano, leggo solo gli ultimi. So che bella trasmissione, quasi mi sento sempre interpellato in prima persona dalla scrittura degli altri, fiducia senza riserve, gesto di apertura totale, vi ascolto spesso la sera, voglio ringraziarvi per il programma dei diari di questa sera, è davvero affascinante. Io credo che poi ogni sera, ogni volta ci sia qualcuno che riscopre questo appuntamento con il premio Saverio Tutti, un po' come fosse la prima volta, oltre a quelli che l'ascoltano da sempre. Ma adesso noi dobbiamo muoverci verso un incontro che abbiamo anticipato ieri, quello con Sergei Rachmaninov. Ieri, per chi non ci avesse seguito, io ero in sala Santa Cecilia, Riccardo Gianni qui in studio, e vi abbiamo portato dai nostri microfoni il concerto con cui Santa Cecilia ha aperto una settimana tutta dedicata a Rachmaninov. Ce n'è un altro il 24 e un altro il 27, con Nicolai Luganski, che eseguirà tutti e quattro i concerti di Rachmaninov più le variazioni su un tema di Paganini, e poi anche musica sinfonica, la seconda sinfonia, con Stanislaw Kochanowski sul podio dell'Orchestra di Santa Cecilia. Questo ci ha dato l'idea di ripercorrere un'eredità discografica unica nel suo genere, perché quando Rachmaninov, ricordiamo, nasce nel 1873 e muore, nasce in Russia e muore a Beverly Hills nel 1943. E in questo lasso di tempo si afferma come compositore, come il pianista più grande della sua epoca peraltro popolata di pianisti formidabili, e anche come direttore d'orchestra, come personalità di primissimo piano, soprattutto essendosi trasferito negli Stati Uniti, poi viaggiando in tutto il mondo dopo il 1917, anche un punto di riferimento per i russi emigrati, come lui tanti altri avevano lasciato la madrepatria, non solo sono mai più tornati. Nello specifico aveva colto l'occasione Rachmaninov di una serie di concerti che teneva in Europa per non tornare mai più in Russia, cosa che fu un peso che acuì profondamente quella sua idea di nostalgia, di melancolia. Ma come ci hanno raccontato ieri proprio Kochanowski e Luganski, quel desiderio nostalgico è presente, quella malinconia lirica è presente già nelle sue composizioni giovanili, già nella sua musica pianistica scritta fra gli anni 90 e i primi anni del secolo, fa parte anche del suo carattere. Ha incrociato però Rachmaninov anche il grande sviluppo del disco, e per questo, anche in questo, Sergei Rachmaninov è unico. Rachmaninov dal 1919 al 1942 ha registrato una grandissima messe ha realizzato una grandissima messe di registrazioni. Non dico ha registrato una gran messa di dischi, perché dal 19 ancora al 29 molte di queste registrazioni sono in realtà dei rulli. Si erano già diffusi in Europa i Velte Mignon, il pianoforte automatico con i rulli. Quelli che registra negli Stati Uniti dal 1919 sono di Ampico, American Piano Company, Piano Rolls. Molte altre, quando poi si cominciano a creare le registrazioni acustiche e poi quelle elettriche, vengono riregistrate anche da Rachmaninov, che inciderà tutti e quattro i concerti, due volte il concerto numero 2 con Stokowski, con cui nasce anche una partnership molto importante, gli altri sono registrati con Ormandy, ma che è anche poi direttore d'orchestra delle sue stesse composizioni. È molto interessante ascoltare le registrazioni di Rachmaninov, sia quelle dei rulli per pianoforte meccanico. Peraltro ne registra alcune anche in Russia, in alcuni casi quasi per provare, per esperimento, per gioco. C'è la sua stessa cugina che lo ricorda in moltissime occasioni, lui stesso anche nella sua autobiografia. Era affascinato, era interessato all'uso anche della pianola, e forse vale la pena, per incontrarlo come interprete
al pianoforte, di partire proprio da una di queste registrazioni che poi la RCA Victor ha repubblicato, e che è la Grand Valse Brillante di Chopin, l'opera 18 in bemolle, e qui abbiamo l'esecuzione di Rachmaninoff del 21 gennaio del 1921, 105 anni fa.

Siamo partiti proprio dalle primissime incisioni, vale la pena di chiamarle così, da parte di Sergei Rachmaninoff, in questo caso è la musica di Chopin, di cui è stato un interprete acclamatissimo. Abbiamo ascoltato la Grand Valse, brillante opera 18. C'era un programma, un progetto di registrare tutti i valse di Chopin che in realtà non andò molto avanti proprio in quegli anni in cui venivano registrati i rulli per i pianoforti Ampico. Allora, la registrazione, solo un po' per chiarire, era realizzata con un pianoforte speciale. Il pianista suonava su quel pianoforte, che era collegato per un macchinario che registrava, o che meglio tracciava, perché sotto ogni tasto, sotto ogni pedale c'erano dei contatti che erano elettrici, potevano essere pneumatici, e una serie di piccoli pennini ad inchiostro indicavano delle linee su un rotolo di carta carbone continuo, una tecnologia ormai desueta, che diventava poi un rullo. In questo modo la lunghezza della linea era la durata e si indicavano anche le altezze. Poi però c'erano dei sistemi, fra cui l'Ampico, che avevano sistemi per rilevare anche la forza del tocco, quindi per dare anche la dinamica. Erano delle stringhe di carbonio, si utilizzavano. In realtà era una tecnologia piuttosto avanzata e oltretutto, anche se costavano piuttosto cara, sia in Europa i Weltminion che gli Ampico negli Stati Uniti, poi c'erano anche altre marche, erano parecchio diffusi, e i rulli rendevano estremamente popolari le composizioni da un lato, ma soprattutto i grandi interpreti, i grandi pianisti, come nel caso di Sergei Rachmaninoff. Naturalmente tutto cambierà poi con le incisioni, e nel giro di 5-6 anni, soprattutto poi con l'arrivo della crisi del 29, scompaiono praticamente le pianole, o meglio, non scompaiono, continuano ad esistere, ma insomma via via svanisce il loro uso. Però c'è da dire che queste esecuzioni ci restituiscono qualcosa, perché ci restituiscono l'architettura interna delle esecuzioni, più che magari alcuni aspetti delle nuance, dei colori, anche perché gli stessi pianisti, in particolare Rachmaninoff, erano perfettamente a conoscenza di come venivano rese. Rachmaninoff è interessato e anche appassionato delle esecuzioni nelle registrazioni, soprattutto più avanti, quelle discografiche, le preferisce alle registrazioni radiofoniche, però sa bene che non si può essere mai completamente soddisfatti. Diceva detto che la registrazione tanto è migliore tanto quanto l'interprete è soddisfatto, e voleva comunque un pubblico, perché cioè, non immaginavi suonare una sala vuota senza nessuno. Però per esempio in queste esecuzioni sia l'asciuttezza, l'esattezza del tempo, la grande chiarezza, la vivacità del ritmo, la grande leggerezza da una parte, e l'assenza, forse anche in parte necessaria per quel tipo di incisione di rubato, colpiscono e sono estremamente interessanti. È un po', lo dico e c'è un motivo, come guardare una foto in bianco e nero, lo diceva Federico Zeri. Quando si vede la foto in bianco e nero di un dipinto, magari del 600, del 700, si riescono a cogliere dei particolari, dei dettagli che magari guardando una fotografia a colori

cioè che dovrebbe restituirci al meglio la riproduzione di quel dipinto, ci potrebbero sfuggire, perché ci si concentra su alcuni aspetti. Tanto è vero che nella sua grande fototeca Azzari aveva tantissime foto in bianco e nero. Perché dico questo? Perché di una riproduzione in bianco e nero si dotò e ebbe modo di, diciamo, su quella di familiarizzare con l'Isola dei Morti, Sergei Rachmaninoff, per scrivere il suo lavoro, questo poema sinfonico scritto nel 1909, 2 anni dopo che aveva realizzato la seconda sinfonia, quindi forse il suo lavoro sinfonico più noto e più importante, proprio uno di quelli che viene eseguito in questa settimana a Santa Cecilia. Uno dei capolavori di Böcklin è questa grande isola che ha al centro un gruppo di cipressi. Lo ha ripetuto 5 volte in 5 diverse tele che sono in luoghi diversi dal mondo, e diciamo era questo elemento che ha dato il via a questo poema sinfonico, che è caratterizzato dallo sciabordio dell'acqua, la ripetizione di una figurazione dall'arpa e degli archi, che poi lascia emergere l'elemento del dies irae. Qui vediamo come Rachmaninoff aveva assorbito non solo da Tchaikovsky ma anche dallo stesso Rimsky-Korsakov una certa maestria dell'orchestrazione, e proprio crescere attraverso anche le modulazioni, e conferendo questa ondulazione costante dell'acqua l'aspetto emozionale. Poi c'è un nuovo tema con i violini e il flauto, il cosiddetto tema della vita, così lo chiamava Rachmaninoff, in modo da creare un elemento di contrasto in un poema sinfonico in cui per forza di cose dominano la morte, ed è il momento in cui arriva la barca sull'isola. Poi riprenderà il traghettatore che riporta indietro la barca, e di nuovo riprende questo stesso clima sospeso, anche molto malinconico, dell'apertura. Noi ascoltiamo l'Isola dei Morti questa volta in una registrazione discografica del 1920. Tutte le registrazioni discografiche dal 29 al 43 sono delle RCA Victor, che all'epoca si chiamava in un altro modo la Victor Talking Machine, che aveva messo sotto contratto in esclusiva Sergei Rachmaninoff. E l'Isola dei Morti è qui con la Philadelphia Orchestra e con Rachmaninoff stesso sul podio, quindi troviamo qui Rachmaninoff compositore e anche direttore d'orchestra. Noi sappiamo quanto la carriera, non tanto di direttore d'orchestra ma di pianista, abbia aiutato Rachmaninoff dopo la dipartita dal suo paese, anche perché aveva perso tutto in pratica, doveva ripartire da zero, anche se era una grande naturalmente celebrità, e quindi il lavoro non gli è mai mancato, come l'apprezzamento soprattutto negli Stati Uniti. Ascoltiamo insieme l'Isola dei Morti, questa dura circa 18 minuti, in questa esecuzione del 1929, Rachmaninoff, interprete di se stesso come direttore d'orchestra.

Registrata nel 1929, questa era l'esecuzione del poema sinfonico L'Isola dei Morti con la Philadelphia Orchestra e Sergei Rachmaninoff, il compositore di questo lavoro, sul podio a dirigere una delle tante importanti, uno dei tanti importanti momenti di un lascito discografico amplissimo che riguarda soprattutto la musica pianistica, che riguarda i concerti per pianoforte naturalmente, e che è partita, i concerti di Rachmaninoff naturalmente, ma anche, non so, Carnaval di Schumann, la seconda sonata di Chopin e tantissimi altri pezzi di dimensioni più breve. Un percorso discografico, come vi dicevo prima, partito dai rulli per pianoforte meccanico, per cosiddetta pianola, per gli Ampico Piano Rolls, che avevano anche alcune caratteristiche che potevano essere interessanti per un perfezionista come Rachmaninoff. Ora torniamo alle esecuzioni pianistiche, perché potevano essere corretti, cioè nel momento in cui l'editor, così chiamato, incideva poi sul rullo diciamo, tutti i dati ottenuti attraverso il pianoforte speciale che registrava l'esecuzione da parte del pianista, potevano essere realizzate alcune modifiche, alcune correzioni, potevano anche essere aggiunte con un sfrangiamento della parte performante alcuni tratti di nuance, di sfumature, e questo poteva essere ottenuto in via definitiva, perché poi i rulli venivano riprodotti in serie. Al contrario, le esecuzioni discografiche richiedevano, però via via davano anche la possibilità di realizzare più riprese, finché non se ne avesse una di cui il compositore era soddisfatto. Lo dico perché adesso ascoltiamo un brano brevissimo, un brano in cui l'aspetto della rapidità, della pulizia, della pulsazione ritmica sono restituiti in modo formidabile, come anche la leggerezza, l'asciuttezza dell'esecuzione e un tempo semplicemente sovrumano e brillantissimo, insomma 1:40. È la canzone della Filatrice, il romanzo senza parole, opera 67, numero 4, in Do maggiore di Felix Mendelssohn, che viene presto marcato, che viene da un disco del 25 di aprile del 1928 della Victor Talking Machine, poi RCA, disco famosissimo perché nella parte B del disco c'era il preludio in Do minore di Rachmaninoff, quindi un disco culto all'epoca, un disco importantissimo. Ascoltiamo insieme, pensando che una sessione come questa, per una registrazione come questa, Rachmaninoff richiedeva almeno 20, se non più, sessioni di registrazione, cioè di ripetizione della stessa esecuzione, finché non fosse stato contento dell'esecuzione definitiva, in alcuni casi anche attraverso montaggio, quando via via poi si poteva anche realizzare questo aspetto. Ascoltiamo insieme la canzone della Filatrice.

Naturalmente a questa velocità si immagina che la filatrice abbia realizzato un bandolo, una matassa, anzi di grandissime dimensioni, filata a una velocità supersonica con grandissima anche qualità dell'articolazione. E adesso però ritroviamo Sergei Rachmaninoff nella posizione di direttore d'orchestra e anche di orchestratore, perché troviamo un brano molto famoso del suo repertorio, Vocalise, una composizione del 1912, poi rivista nel 1915, pensata come romanza, il romanzo dell'opera 34, ma pensato per voce acuta con accompagnamento di pianoforte, ma senza parole. È un vero e proprio vocalizzo, come ce ne sono vari altri nel storia della musica fra 800 e 900, soprattutto dedicata a una grandissima voce, a una grandissima coloratura, Antonina Nezdanova, e peraltro già orchestrata da Rachmaninoff, perché la prima esecuzione assoluta a Mosca nel 1916 avvenne per orchestra, almeno stante alle memorie della Nezdanova, e voce diretta da Sergej Kusevskij, pensate, allora a Mosca, tutti artisti che poi ritroveremo negli Stati Uniti. Qui abbiamo la Philadelphia Orchestra, ancora nel 1929, diretta da Sergei Rachmaninoff, in questa versione del Vocalise da lui arrangiato per orchestra soltanto. Poi è stato realizzato tante altre versioni per coro, orchestra, per flauto, orchestra da altri orchestratori e per gruppi da camera e strumenti solisti dei più incredibili, dal trombone al contrabbasso, al fagotto, al theremin, naturalmente. Ascoltiamo questa che ci propone questa esecuzione nel 1929, una triplice condizione del grande compositore, orchestratore e direttore d'orchestra per la sua Vocalise.

Mentre ascoltavamo il vocalese di Sergei Rachmaninoff, arrivano alcuni messaggi, fra cui musica difficilissima da dirigere, scrive Gennaro, spende la direzione, credo si riferisse all'Isola dei Morti, registrazione dello stesso anno con lo stesso orchestra, tratta della stessa sessione di registrazioni discografiche. Questo è invece il vocalese nella versione per orchestra sola, quindi senza la parte vocale, registrata da Sergei Rachmaninoff, ovviamente negli Stati Uniti, per la RCA Victor. La ricchezza e la messe di registrazioni sia su rulli per pianola che poi di registrazioni discografiche, e anche l'importantissimo rilievo, soprattutto da un certo momento in poi, del gettito economico, ovvero del guadagno che poteva ottenere Sergei Rachmaninoff da queste registrazioni. Dobbiamo dire che la fama artistica di Sergei Rachmaninoff si sviluppa diciamo nella seconda parte della sua vita, quando abbandona la Russia, di pari passo alla grande esplosione della registrazione su rulli prima e subito dopo, a metà degli anni 20, su dischi. Nel 1978 è stato provato un esperimento piuttosto interessante. La Decca aveva realizzato un riversamento che si chiamava una finestra nel tempo, se non ricordo male, devo andare a cercare il nome. Rachmaninoff, una finestra a Window in Time, eccolo qui, che riportava su CD i riversamenti che erano stati fatti degli Ampico Piano Roll, scusate, su LP all'epoca, tre LP che riportavano su un Estonia gran piano l'esecuzione di quei rulli, e erano preziosi perché dai rulli si potevano ricavare delle informazioni sul movimento dei piedi e delle mani di Rachmaninoff, che aveva utilizzato un Bösendorfer 290, e ovviamente cercava in maniera più chiara possibile di riprodurre l'esecuzione di Rachmaninoff in toto. È un esperimento sicuramente interessante. Le registrazioni discografiche, naturalmente acustiche e poi elettriche, sono sicuramente più accurate da un certo momento in poi, anche se rimane questo fascino. Un fascino rispetto al quale però lo stesso Rachmaninoff aveva avuto nell'esprimersi in maniera molto, molto chiara. Mi sembra, scrive nel 1931, che grammofoni moderni e moderni metodi di registrazione siano musicalmente superiori, soprattutto rispetto alle trasmissioni senza fili, cioè le trasmissioni radiofoniche, cioè la musica eseguita dal vivo, in tutti i campi, particolarmente quando si parla della riproduzione del pianoforte. Più avanti, da quello ho potuto ascoltare, non posso credere che le migliori esecuzioni immaginabili siano mai capaci di soddisfare un artista di grande sensibilità. Soltanto da questo punto di vista mi dispiace davvero il presente stato di depressione della industria discografica. Sta parlando del 1931, cioè dopo due anni della crisi del 29, con un crollo di tantissimi beni di consumo, fra cui anche i dischi. Però c'è da dire che le vendite dei dischi di Rachmaninoff non sono mai veramente calate, sono state un sempreverde della industria discografica. Noi adesso ascoltiamo un altro brano pianistico di Rachmaninoff. Avevamo scelto un brano molto famoso. Qui torniamo ancora indietro al 14 maggio del 1925,
una melodia dell'Orfeo di Cherigluck, resa famosa nella versione pianistica di Sgambati, suonata da moltissimi altri pianisti, ma interpretata magnificamente in questa esecuzione, con grande poesia, ma come sempre con una grande asciuttezza da parte di Sergej Rachmaninoff, che non eccede mai nei rubati, non ha degli abbandoni eccessivi, è sempre estremamente rigoroso. Ascoltiamo appunto questa esecuzione glucchiana, ricordando appunto che è un disco RCA del 1925, 101 anni fa.

Avanza degli Spiriti Beati dell'Orfeoridice di Gluck nell'arrangiamento di Sgambati, eseguita da Sergei Rachmaninoff il 14 maggio del 1925 per il disco della RCA. Sono le prime registrazioni discografiche rispetto ai molti rulli che continuava a realizzare ancora fino alla fine degli anni 20. Sono arrivati ancora degli altri messaggi, registrazioni splendide, registrazioni che mettono in ombra le altre. Ora non so, perché poi ci sono anche, per esempio, su rulli pianistici, molte altre esecuzioni interessanti. Certo, è un pianista davvero unico nel suo genere, con le grandi possibilità che gli dava naturalmente una tecnica formidabile, le possibilità fisiche che davano l'estensione della grandissima delle due grandissime mani di Sergei Rachmaninoff, ma anche al tempo stesso una carriera di concertista che si sposava con quella del compositore in una notriva per molti aspetti l'altra, almeno nella prima parte della sua carriera. Come sapete, nella seconda parte della carriera Rachmaninoff si riducono moltissimo le composizioni. Ascoltiamo ora un brano che ci porta finalmente a Rachmaninoff stesso, ma nel 1940, Lilacs, siamo in questa esecuzione che ascoltiamo insieme, sempre con Sergei Rachmaninoff al pianoforte.

registrazione non è del 40, ma addirittura del 42. Siamo un anno prima della morte di Rachmaninoff. Siamo un pianista praticamente quasi settantenne che non ha perso nulla della sua tecnica formidabile, della grande morbidezza, di questa asciuttezza, di questa misura. Davvero magnifica in questa sua versione per pianoforte dell'opera 21 numero 5 del romanzo, una romanza molto famosa, Ascoltare per credere, una delle tante esecuzioni, Lemmenchef o se volete Jussi Björling, ma qui nell'esecuzione soltanto pianistica dalla romanza sul testo della poetessa Bekietova, scritto poco dopo il matrimonio da Rachmaninoff. Un lavoro del 1902 che qui abbiamo trovato in una registrazione discografica davvero estrema. Anche in questo caso Rachmaninoff aveva riregistrato il brano che aveva inciso molto prima, l'aveva inciso nel 1923 su quei famosi rulli. Lo ha fatto molte molte volte, sia nella musica di Chopin, la musica di Liszt, tantissima musica di Kreisler naturalmente, che all'epoca era popolarissimo. Oggi fatichiamo a pensare la popolarità che aveva Kreisler, altro musicista di fantasmagorica qualità tecnica e di grande fascino personale, una personalità magnetica esattamente come Rachmaninoff, e aveva esattamente lo stesso successo. Tante trascrizioni della musica di Clarice erano state incise da Rachmaninoff. Visto che abbiamo il tempo, ci salutiamo con un altro Chopin, uno Chopin in questo caso di incisione precedente, Walzer opera postuma che noi ascoltiamo in questa esecuzione. Adesso dopo trovo la data esatta, ma dovrebbe risalire alla metà degli anni 20.

E qui colpisce anche il vigore, anche una certa, se vogliamo, muscolarità, che però non è esattamente un virtuosismo fine a se stesso. Sicuramente stupisce, sbalordisce, direi quasi anche per la velocità. Abbiamo appena terminato di ascoltare il Valzer in Mi minore, opera postuma di Frédéric Chopin. In verità non è di metà degli anni 20, è del 18 di febbraio del 1930, questa esecuzione di Sergei Rachmaninoff, in appunto disco per la RCA. Abbiamo un po' cercato in questo percorso, ovviamente assolutamente così, sia libero che parziale, di tratteggiare la figura di Rachmaninoff interprete di se stesso al pianoforte, interprete di altri compositori. Abbiamo ascoltato Chopin, abbiamo ascoltato Gluck, abbiamo ascoltato Mendelssohn, ma anche interprete di se stesso sul podio e orchestrale della sua musica, come nel caso di Vocalise o di un suo lavoro composto, uno dei più importanti suoi lavori per orchestra, come L'Isola dei Morti. Vi ricordo che in realtà tutte queste realizzazioni, a parte il disco gli LP della Decca, che partivano dai rulli per pianola, tutte le registrazioni dell'RCA, compresa poi una delle prime registrazioni Edison del 1919, sono state poi ripubblicate all'epoca in CD più volte, una raccolta di 10 CD, e oggi si ritrovano con la musica liquida. Poi potete sbizzarrirvi alla ricerca della musica di Sergei Rachmaninoff e percepirne per certi versi il segno del tempo, la formidabile personalità, ma anche l'attualità. E questo secondo me sbalordisce in molte delle esecuzioni di questo grandissimo pianista e grande compositore. Siamo stati insieme, grazie al lavoro della regia di Tilo Fortunato, con Andrea Perrone e Mirko Buonomo, che si sono alternati alla console questa sera. Radio 3 Suite è un programma realizzato da Tilo Fortunato, Marianna Gallerano, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore e Azzurra Di Meco, con la cura di Monica D'Onofrio. Siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento di questa sera. Ci ritroviamo domani, e adesso vi lascio in compagnia di Battiti. Un saluto da Andrea Penna.

fanno base a Bristol e l'eco della straordinaria scena musicale di questa città un po' si sente nella musica del Tara Clerkin Trio, con cui scivoliamo nella notte di Radio 3 e in una nuova puntata di Battiti. Ben ritrovati all'ascolto da parte di tutti noi: Chiara Colli, Nina Terruzzi, Ghighi Di Paola, Antonia Tessitore e Simone Sottili. Cominciamo ricordando i nostri contatti: Battiti Radio 3, la pagina Facebook dove condividiamo ogni giorno anticipazioni e scalette delle trasmissioni, battiti@rai.it, l'indirizzo email per scriverci, e poi Rai Play Sound, la piattaforma app e web dove ascoltare e riascoltare in streaming tutta Radio Rai. Un pop minimale, malinconico, ipnotico, una forma canzone che sembra avere legami sotterranei con i beat dei Portishead, con certe atmosfere sospese dei Flying Saucer Attack, quindi due formazioni che arrivano, sono arrivate da Bristol. Un pop che però guarda anche a quell'elettronica sognante che era stata dei Broadcast o dei Pram, quindi anche della musica cosiddetta ontologica elettronica, sempre inglese, tra anni 90 e 2000. Nonostante però i possibili riferimenti, il Tara Clerkin Trio ha ormai sviluppato una sua identità musicale piuttosto definita, che è partita dai territori del folk e di certo jazz. Somewhere Good è il titolo del loro secondo album vero e proprio in studio, uscito a giugno per l'etichetta londinese World of Eco.

E il trio è un'evoluzione di quella che era stata la Tara Clerkin Band, quindi sempre insieme alla voce, alla guida ideale di Tara Clerkin ci sono i fratelli Sunny Joe Paradisos e Patrick Benjamin. Difficile distinguere chi suoni cosa, ma tra gli strumenti troviamo armonium, contrabbasso, diversi strumenti a fiato, chitarra acustica e ovviamente elettronica, tastiere. Da Bristol, la prossima novità discografica che vi presentiamo questa notte e questa settimana qui a Battiti ci porta nei boschi di Hamburgsund in Svezia, dove è stato registrato Serpentine, album in cui il trio Ghosted e quindi Oren Ambarci, Jonan Bertlin e Andreas Werlin incontrano il leggendario polistrumentista svedese Christer Botén.

0: Il passo lento, sinuoso, ipnotico, potremmo dire ormai inconfondibile, della musica nata dall'incontro fra il trio composto da Oren Ambarci alla chitarra, Johan Bertlin al basso e Andreas Berlin alla batteria, qui con il clarinetto basso di Christer Botten. I primi abbiamo imparato a conoscerli come Ghosted, tre album all'attivo per questo progetto tra il polistrumentista australiano, appunto Oren Ambarci, con i due componenti del progetto Fire, attivi anche con tantissimi altri progetti, Johan Bertlin e Andreas Verlin, una dilatazione totale dei ritmi, ripetizioni, screziature della chitarra che incontrano gli interventi, diciamo, più selvaggi di Botten, polistrumentista maestro, tra le altre cose, del Don Songoni, che suona quella su questo disco, ma è principalmente qua al clarinetto basso. Un'intesa perfetta, magica, chiaramente basata moltissimo sull'improvvisazione. Un disco registrato nel corso di 3 giorni in Svezia. L'album è uscito nel corso dell'estate per Black Truffle, che è proprio l'etichetta fondata da Oren Ambarci, il quale aveva pubblicato qualche tempo fa anche la ristampa dello straordinario Transdance di Botten del 1984. E a fine agosto è tornato con un nuovo album a proprio nome anche Saul Williams, musicista, poeta, attore vicino alla scena tra spiritual jazz, improvvisazione e spoken word californiana, guidata, diciamo così, da Carlos Nino. Album da solista, quello di Saul Williams, ma con tantissime collaborazioni, intitolato Leap Life, che stanotte a Battiti cominciamo ad ascoltare con la traccia che lo apre, Baobab Constellation.
1: Here is an offering. A kiss.

si apre con l'espressione Here's an Offering, questo brano Baobab Constellation, che apre anche il ritorno da solista di Saul Williams, una frase Here's an Offering che l'artista afroamericano usa spesso all'inizio dei suoi dischi o dei suoi brani, come a indicare la musica come un'offerta, come qualcosa di personale per gli ascoltatori e non un prodotto commerciale. Un'attitudine, quella di Saul Williams, che si muove tra improvvisazione, spiritual jazz, spoken word e attivismo, si intitola Leap Life ed è uscito per Big Dada Ninja Toon, questo suo nuovo album, in cui ritroviamo però tante collaborazioni importanti, quella con Robert Del Naya dei Massive Attack, e poi ci sono Kamasi Washington, Georgianna Muldrow, Kunja Sufi, Carlos Nino, Moor Mother, giusto per fare qualche nome. In realtà questo brano che abbiamo ascoltato però è indicato soltanto come a nome Saul Williams. Cosa significa fidarsi del momento? Questa è la domanda al cuore dell'album di Saul Williams, di Leap Life, un disco incentrato sul concetto di allineamento, quello tra mondo visibile e mondo invisibile, tra vivi e memoria ancestrale, tra lotta politica e resistenza, sempre nel solco di una musica un po' sciamanica ma allo stesso tempo politica, come abbiamo ascoltato ad esempio nel relativamente recente album uscito per International Anthem sotto la sigla Carlos Nino and Friends, dove c'era però anche Saul Williams. E ci spostiamo idealmente verso Oriente con la prossima novità discografica che ascoltiamo questa settimana qui a Battiti, il secondo album in studio del progetto Takak Takak, ovvero il duo composto dal musicista indonesiano Mong Santoso Pribadi e dal produttore giapponese Shigeru Ishihara, noto anche come Scotch Rolex, un disco fortemente segnato dal ritmo, da un ritualismo in parte legato alla musica tradizionale gamelan, ma poi manipolato, filtrato attraverso l'elettronica a metà fra dub e sensibilità orientale giapponese di Shigeru Ishihara. L'album si intitola Abu, è uscito a inizio estate per l'etichetta ugandese Nyege Nyege Tapes e viene introdotto così da due musicisti. Abu è come una sorta di guida verso un'isola vulcanica immaginaria, consolidata a partire da luoghi fisici, ma anche dalle topografie psichiche che hanno plasmato negli anni le nostre identità separate.

A questo punto della notte dibattitivi segnaliamo due eventi gratuiti che si svolgono entrambi in Toscana. Il primo mette in relazione due dimensioni espressive come l'arte visiva e la musica attraverso una performance sonora, si intitola Ebollizioni, il linguaggio segreto dei suoni e degli oggetti di Eugenio Sanna. Si terrà sabato 26 settembre alle 18:30 nello spazio d'arte dei Magazzini Generali di Carico Massimo a Livorno. È un evento che inaugura a tutti gli altri Autumn Leaves Cascade, il programma dedicato alle sperimentazioni sonore e performative dei Magazzini Generali, e insieme allo storico improvvisatore Eugenio Sanna, che si muoverà tra chitarra acustica e amplificata, listerelle metalliche, motorini, palloncini, cellofane e voce. Ci saranno Alessia Anastassopoulos per violino acustico ed elettrico e Dagmar Batman al violoncello e alla voce. È un trio di corde dunque che si ispirerà alle opere esposte nella mostra coordinate numero 6 All the World is Breathing Through Me, e il tema del respiro proposto dall'esposizione entrerà anche nella performance. Dunque, Ebollizioni, il linguaggio segreto dei suoni e degli oggetti a Livorno il 26 settembre alle 18:30. L'ingresso è gratuito, però è obbligatorio prenotare scrivendo a questo indirizzo info@mg4850.it.

0: E da Livorno, dal rapporto tra arte visiva e musica, ci trasferiamo a Pistoia, dove aleggia una domanda, la voce che annuncia l'orario di un treno, quella che ci guida attraverso il GPS, il voiceover di un documentario. Cosa rende queste voci immediatamente riconoscibili come affidabili, autorevoli e neutrali? È proprio il tema della classificazione vocale, dei significati che associamo loro istintivamente, è l'esplorazione che propone il workshop tenuto da Giulia De Val, Trust Me, I Have Nobody, laboratorio pratico di voiceover e ascolto critico. Si terrà al Nub Project Space di Pistoia il 10 ottobre, laboratorio che prevede anche una serie di esercizi pratici, dalla sperimentazione con il voiceover alla costruzione collettiva di un archivio di voci associate all'idea di neutralità, e questo attraverso esempi tratti da documentari, film, serie e podcast. Anche in questo caso la partecipazione è gratuita, bisogna scrivere a info@nubprojectspace.com e, dato i posti limitati, c'è anche una scadenza per le iscrizioni che è il 2 ottobre. Trust Me, I Have Nobody a Pistoia il 10 ottobre, dunque laboratorio tenuto da Giulia De Val, cantante e artista multimediale che tra musica e arte contemporanea ha al centro della propria ricerca proprio la vocalità. Artista che ascoltiamo subito, abbiamo rispolverato un suo lavoro di qualche anno fa, Terrapolis, uscito per Ambient Noise Session.
1: La black tree grayscale, la black sparkle, gray skate tree, gray skate tree, black tree skate, black tree grayscale, black tree skate, black tree skate tree, black tree skate tree, black tree skate tree, black tree skate tree, black tree skate tree, black tree skate tree, black tree skate tree, black tree skate tree, black tree skate tree, black tree skate tree, black tree skate tree, black tree skate tree, black tree skate tree, black tree skate tree, black tree skate tree, black tree skate tree, black tree skate tree, black tree skate tree, black tree skate tree, black tree skate tree, black tree skate tree, black tree skate tree, black tree skate tree, black tree skate tree, black tree skate tree, black tree skate tree, black tree skate tree, black tree skate tree, black tree skate tree, black tree skate tree, black tree skate tree, black tree skate tree, black tree skate tree, black tree skate tree, black tree skate tree, black tree skate tree, black tree skate tree, black tree skate tree, black tree skate tree, black tree skate tree, black tree skate tree, black tree skate tree, black tree skate tree, black tree skate tree, black tree skate tree, black tree skate tree, black tree skate tree, black t

Il cuore di questo lavoro di Barbara Ellison è proprio ciò che lega i dischi che andiamo ad ascoltare ora, proseguendo nella notte di battiti, ovvero voci e nello specifico voci di donne utilizzate, come vedremo, in maniera diversa ma sempre protagoniste. Siamo partiti da Murdochan, parola irlandese che evoca una specie di sirena, di cantante che viene dal mare, e titolo di questo ultimo album firmato dalla compositrice Barbara Ellison, un'artista multidisciplinare, particolarmente interessata al tema delle presenze fantasmagoriche, delle presenze ultraterrene. In questo disco viene approfondita una sua ricerca che appunto parte da una varietà di voci di donne che Barbara Ellison ha manipolato, remixato e sovrapposto, giocando con l'idea che queste possano costituire dei fantasmi sonori. E il risultato è un lungo album molto ipnotico da ascoltare proprio in attesa di un'apparizione, di una sorpresa, come se dalle voci possa effettivamente sorgere anche un messaggio, una presenza autodeterminata, una personalità frastagliata ma molto esigente, con aspetti mitologici e allo stesso tempo terreni. Ascoltiamo ancora un brano da questo lavoro di Barbara Ellison, una traccia che si intitola Sì.

Sì, da Urduhan, album uscito il 4 settembre per Unsound Records, mentre passiamo ora ad ascoltare un'altra voce, quella di Dima, artista argentina che vive a Barcellona. E anche in questo caso ritroviamo il tema del mito, di un legame con le proprie origini che vanno però diciamo al di là della vita terrena. A luglio è stato pubblicato il suo ultimo album, Salva, da cui iniziamo ad ascoltare questa Apogeo.

Apogeo da Salva, ultimo lavoro in studio di Dima. Come abbiamo accennato prima, Salva tocca alcuni temi che hanno ispirato anche il lavoro di Barbara Ellison, in quanto anche questo disco allude a una dimensione sospesa, non materiale, ma in cui l'autrice inserisce aspetti autobiografici. È infatti la propria storia che viene qui riletta, reimmaginata attraverso un'interpretazione mitologica, e in cui il suono diventa un vero e proprio mezzo per raccontare ciò che, andando indietro nel tempo, entrando in una sorta di realtà parallela in cui la voce narrante potrebbe essere esistita, diventa astratta. Un lavoro costruito in studio, anche in questo caso incentrato sull'accumulo con le sovrapposizioni, e che prende direzioni musicali diverse, come abbiamo sentito anche in questo primo brano proposto. La composizione è molto intuitiva, segue una strada che è più legata all'emotività, che non vuole essere quindi costretta dentro un genere, ma si muove liberamente al servizio della ricerca quasi più personale che puramente artistica di Dima. Ascoltiamo ancora un brano da Salva dal titolo Soelar.

E siamo passati all'ascolto del terzo disco con al centro una voce di questa sezione notturna. Chords è un brano tratto da Headwater di Helen Svoboda, compositrice, contrabbassista e cantante con origini finlandesi e australiane. L'album è composto utilizzando due voci, due contrabbassi e l'elettronica, include il contrabbassista Jacques Emery, la cantante Selma Savolainen e il producer Tillman Robinson. Il disco segue un progetto, una performance che ha lo stesso titolo, un lavoro creato da Helen Svoboda nel 2024 con gli stessi artisti del disco, che oltre a esprimersi musicalmente coinvolgono anche il proprio corpo e il movimento sul palco. Lo spettacolo rappresenta proprio una sorta di flusso di coscienza che gioca anche con il tema dell'acqua, ripreso anche nel titolo, e con la trasformazione del pensiero del sé, della propria persona, che diventa acqua e poi vapore, una proiezione proprio della propria identità rappresentata come in continuo movimento. Nel disco anche ritroviamo questa idea che diventa frammentazione e contrapposizione tra individuo e contesto e interezza. Ascoltiamo due brani da questo progetto. Il primo è Veins, in cui sentiamo la voce di Selma Savolainen, e poi If, brano che apre il disco.

If, primo pezzo di Headwater, lavoro firmato da Helen Svoboda e pubblicato dall'etichetta australiana Room 40. E a questo punto viriamo verso un ascolto in un certo senso un po' più leggero rispetto ai tre dischi che abbiamo proposto fino ad ora, anche se continuiamo ad ascoltare voci e ad ascoltare voci legate a delle riflessioni profonde. La prossima è la voce di un artista ancora emergente nella scena new jazz soul inglese, che ha pubblicato negli scorsi mesi estivi un secondo EP dal titolo Earth Cry.

Give Back to Her, questo è il brano di Madeleine, artista già al fianco di Georgia Smith e Olivia Dean come tastierista, e che nel 2023 ha invece intrapreso una carriera solista come cantautrice e compositrice. Sun Daughter è il nome del primo EP di appunto 3 anni fa, e invece il 17 giugno è stato pubblicato Earth Cry, un EP in cui riflessioni sullo stato della società e del pianeta, del mondo insomma che ci circonda, incontra la vita personale e le sensazioni di quest'artista che si descrive anche molto scossa da quanto accade nel nostro presente. Nel brano che abbiamo ascoltato il testo approfondisce proprio l'importanza di una stabilità sia rispetto alla propria salute mentale sia di contatto con la natura, per cui anche se musicalmente, come dicevamo prima, siamo in un ambiente un pochino più di facile ascolto, i contenuti rimangono legati a dei temi abbastanza esistenziali. Ascoltiamo ancora un pezzo da Earth Cry che si intitola Let My Love.

0: todos la luz. Para todos todo.
1: Ad alta voce. Lucia Mascino legge Pian della Tortilla di John Steinbeck. Sesta puntata.

Capitolo 7. Come gli amici di Danny diventarono una forza per il bene. Come soccorsero il povero pirata. Molta era la gente che vedeva il pirata ogni giorno e alcuni lo deridevano, altri lo commiseravano. Ma nessuno lo conosceva bene. Nessuno aveva mai da fare con lui. Grande, di corporatura enorme, egli portava una terribile barba, ispida e nera. Vestito d'un camiciotto turchino e un paio di jeans, andava senza cappello. Metteva le scarpe solo quando scendeva in città. Il suo sguardo si ritraeva nell'incontrare un altro sguardo di adulto. Sembrava allora un animale che sarebbe scappato via se avesse osato voltare la schiena. Da questa sua espressione, i paisanos di Monterey sapevano che il cervello non gli si era sviluppato insieme col resto del corpo. Lo chiamavano il pirata per via della barba. Ogni giorno la gente lo vedeva passare per le strade con una carriola carica di legna resinosa. Lo vedeva andare su e giù fino a quando non vendeva il suo carico. E in gruppo serrato, egli aveva sempre alle calcagna i suoi 5 cani. Enrique sembrava in qualche modo un cane da caccia, pur avendo la coda a ciuffetto. Paiarito era marrone di colore e riccio di pelo, e non altro che queste due cose lasciava vedere di sé. Rudolph era un cane del quale i passanti dicevano «è un cane americano». Fluff era una specie di danese nano e signor Alec Thompson una specie di terrier. Tutti e 5 camminavano dietro al pirata, pieni di rispetto per lui e di premura per la sua felicità. Quando mai il pirata si fermava a riposarsi un momento dalla fatica di spingere la carriola, cercavano di adagiarglisi tutti sul grembo e aver le orecchie grattate dalle sue mani. Si sapeva che il pirata tagliava e vendeva legna da ardere. Qualcuno lo aveva visto a tagliare, qualcun altro a vendere, ma soltanto Pilon sapeva ogni cosa su di lui. Pilon conosceva tutti e sapeva ogni cosa di ognuno. Il pirata viveva in un pollaio abbandonato, dietro a una casa abbandonata di Pian della Tortiglia. Doveva essergli sembrato troppo da presuntuoso installarsi addirittura nella casa. I cani dormivano intorno e sopra di lui. E questo a lui piaceva, perché i cani lo tenevano caldo nelle notti di gelo. Se si sentiva i piedi freddi, non aveva che da posarli sulla calda pancia di signor Alec Thompson. Il pollaio era così basso che il pirata doveva strisciarvi dentro carponi. Prestissimo, ogni mattina, un pezzo prima che si levasse il sole, il pirata strisciava fuori dal suo pollaio, coi cani dietro che si arruffavano e starnutivano nell'aria fredda. La comitiva scendeva a Monterey e andava lungo una strada dove si aprivano le porte di servizio di 5 o 6 ristoranti. Il pirata entrava nelle cucine calde e odorose di bevande, una cucina dopo l'altra, e in ogni cucina un cuoco brontolone gli dava un involto di avanzi. Non sapevano perché lo facessero. Dopo aver visitato i 5 o 6 ristoranti, il pirata, pieno di involti le braccia, tornava sull'alto della collina, in via Munro, e penetrava in un recinto vuoto che era lì, coi cani saltellanti intorno. Apriva gli involti e dava da mangiare alle bestie. Per sé prendeva un pezzo di pane o di carne da ogni involto, ma senza mai scegliere il pezzo migliore. Seduti in cerchio, con lui in mezzo, i cani aspettavano leccandosi nervosamente le labbra. Aspettavano e quando i bocconi cominciavano a cadere, non se li contendevano. Questo era il meraviglioso. I cani del pirata non leticavano mai tra di loro. Eppure attaccavano qualunque altra creatura quadrupede che incontrassero per le vie di Monterey. Era uno spettacolo vederli tutti e 5 rincorrere Fox Terrier e Pomerania come dei conigli. Il pasto finiva sempre mentre spuntava la luce del giorno. Seduto in terra, il pirata guardava il cielo diventare azzurro. Ai suoi piedi vedeva le golette prendere il largo col ponte carico di legname. Udiva la campana del gavitello suonare dolcemente fuori dalla punta dei cinesi per il moto stesso delle acque. I cani sedevano intorno a lui, rosicchiando gli ossi, e il pirata sembrava più ascoltare che guardare. Teneva gli occhi fissi e stava teso.
ascoltava il sorgere del giorno, con le grandi mani carezzando il pelo ruvido dell'una o dell'altra bestia. Poi il pirata si alzava, andava in un angolo del vuoto recinto e toglieva dalla sua carriola i sacchi coi quali l'aveva coperta la sera prima, disseppelliva l'ascia che aveva seppellito là accanto la sera prima e riprendeva il suo cammino, su per la salita, spingendosi innanzi la carriola che arrivava ai boschi, vi penetrava, cercava un albero secco e gonfio di resina da abbattere. A mezzogiorno aveva la carriola carica di combustibile e allora, sempre seguito dai cani, scendeva in città e girava di strada in strada fin quando aveva venduto la sua legna per 25 centesimi di dollaro. Tutto questo avveniva alla luce del giorno e ognuno poteva notarlo, ma che cosa poi il pirata facesse col suo quarto di dollaro era un mistero. Egli non lo spendeva. Andava ogni notte nei boschi, circondato dai suoi cani, e lo nascondeva insieme a 100 e 100 altri. Doveva avere un mucchio enorme di denaro in qualche punto segreto della foresta. Pilon, uomo acuto cui non sfuggiva mai un particolare della vita di suoi simili e che non aveva molta simpatia per i misteri fin quando non riusciva a svelarli, scoprì per via di deduzioni logiche che il pirata doveva avere un tesoro in qualche luogo. Ragionò come segue. Ogni giorno quel pirata fa un quarto di dollaro con la sua legna. Se si trova ad avere 2 decini e un nickel, va in un negozio e li cambia per una moneta da 25. Non spende mai un centesimo. Dunque, accumula. Pilon cercò di calcolare a quanto ammontasse il tesoro. Il pirata viveva ormai da anni in quel modo. 6 giorni la settimana tagliava e vendeva legna e la domenica andava in chiesa. I panni se li procurava alle porte di servizio delle case, il cibo lo accattava alle porte di servizio dei ristoranti. Pilon pensò dapprima a cifre alte. Poi si fermò sul fatto che in ogni caso doveva trattarsi almeno di un centinaio di dollari. Da tempo Pilon rifletteva su queste cose, ma fu dopo l'idiota promessa di provvedere al sostentamento di Danny che il tesoro del pirata prese effettivo significato per Pilon. Non subito egli si aprì in proposito con gli amici. La questione presentava un aspetto morale che volle affrontare da solo. Cominciò dicendosi: povero pirata, Iddio non gli ha dato tutto il cervello che avrebbe dovuto dargli. Il caro pirata non sa aver cura di se stesso. Ecco così che vive nel sudiciume di quel vecchio pollaio. Ecco che si nutre di rifiuti buoni soltanto per i suoi cani. I panni a logori, strappati. E poiché il cervello non gli funziona, o insomma non gli basta, nasconde il denaro che guadagna. Preparato in tal modo il terreno di pietà sul quale muoversi, Pilon passò alla soluzione. Non sarebbe cosa meritoria, si chiese, fare per lui tutto quello che lui non può farsi da se stesso? Comprargli indumenti che lo tengano caldo, dargli da mangiare cibo che sia degno di un uomo? Ma io, si disse, non ho denaro per farlo. Mi arde il cuore dal desiderio di farlo e non posso. Come si può fare se uno volesse compiere un atto di carità? Ora arrivava il punto. Come il gatto che è andato avvicinandosi per un'ora al passero e finalmente lo ha raggiunto, si teneva pronto a spiccare il salto. Trovato! Gridò nel suo cuore. Il pirata ha il denaro, ma non ha il cervello necessario per usarlo. Io ho il cervello. Offrirò il mio cervello per uso suo. Largirò la mia mente. Questa sarà la carità mia verso quel poveretto. Mai prima Pilon aveva innalzato un edificio così perfetto. Egli provò allora, come ogni artista, il bisogno urgente di mostrare a un pubblico la propria opera. Lo dirò a Pablo, pensò, ma poi si chiese se avrebbe osato. Era veramente onesto Pablo. Non avrebbe per caso voluto stornare una parte qualunque di quel denaro a beneficio delle sue inclinazioni personali? Pilon decise dunque di non correre nessun rischio, almeno per il momento. È straordinario trovare come ogni nera bestia di male abbia un ventre bianco più della neve.
ed era tristante scoprire come gli angeli siano coperti di lebbra in quei punti del loro corpo che tengono nascosti. Onore e pace a Pilon per la sua capacità di rivelare al mondo il buono che c'è in ogni cosa cattiva. Egli, peraltro, non era cieco, come molti santi lo sono, al male che c'è nelle cose buone. E non aspirava a diventare santo. Nel fare il bene si contentava per tutta ricompensa della gioia stessa di farlo e della beatitudine che sempre deriva da un adempimento di fraternità umana. Egli fece quella sera una visita al pollaio dove il pirata abitava con i suoi cani, Danny, Pablo e Gesù Maria. Seduti in cerchio davanti alla stufa, lo videro andare e non dissero nulla, poiché, pensarono con delicatezza, poteva trattarsi di un'avventura galante o qualcosa di altro dalla quale saltasse fuori un po' di vino. In ogni caso non era affar loro, fin quando lui non lo diceva loro.

0: Era già buio da un pezzo, ma Pilon aveva una candela in tasca. Se la portò pensando che sarebbe stato bene osservare la faccia del pirata mentre gli avrebbe parlato. E aveva un grosso pan di zucchero che Susy Francisco, lavorante in un forno, gli aveva dato in cambio di una formula atta a farle ottenere l'amore di Charlie Guzman. Charlie era fattorino del telegrafo e andava attorno in motocicletta. E Susy aveva un berretto da uomo che le sarebbe piaciuto mettere con la visiera all'indietro per il caso in cui Charlie l'avesse invitata a un giro in motocicletta. Pilon credeva che il pirata avrebbe apprezzato il pan di zucchero. La notte era oscurissima. Pilon si conquistò la sua strada tra giardini in abbandono e lotti di terreno che aspettavano un costruttore. Il malvagio mastino di Galvez venne fuori ringhiando dalla corte di Galvez e Pilon gli parlò con dolcezza per ammansirlo. «Oh bel canino!» gli disse. «Oh caro! Oh simpaticone!» E furono tre bugie che disse, ma il mastino ne rimase impressionato e si ritirò nella corte dalla quale era uscito. Pilon giunse infine alla proprietà abbandonata dove il pirata abitava. Doveva star molto attento ora, poiché i cani del pirata avevano fama di trasformarsi in cinque furie se credevano in pericolo il loro padrone. Come penetrò nel cortile, Pilon udì infatti alzarsi profondi grugniti di minaccia dal pollaio.
1: «Pirata!» gridò. «È il tuo amico Pilon che ti cerca per parlarti!»
0: Nessuno rispose, ma i cani smisero di ringhiare.
1: «È Pilon che ti cerca, pirata!»
0: tornò a gridare Pilon. Rispose allora un'aspra voce.
1: «Va via! Sto dormendo ora! Stiamo dormendo, è notte, Pilon, va a letto!» «Ho una candela in tasca!» gridò Pilon. «Farà luce brillante come giorno nella tua casa oscura e ti ho portato un pan di zucchero, caro!»
0: Nel pollaio vi fu un sommesso rimescolio. Disse il pirata:
1: «Beh, vieni pure, ora rassicuro i cani!»
0: Avanzandosi tra le ortiche, Pilon udì il pirata parlare dolcemente ai suoi cani, spiegando loro che non avevano da temer nulla e via di seguito. Pilon si chinò dinanzi all'oscuro buco dell'ingresso e con un fiammifero accese la candela. Il pirata sedeva in terra sullo spesso strato di sudiciume che costituiva il pavimento della sua casa e aveva attorno tutti i suoi cani. Enrique ringhiò, dovette essere rassicurato un'altra volta.
1: «È sempre meno saggio lui»,
0: spiegò, ma compiaciuto, il pirata. I suoi occhi erano contenti, come gli occhi di un fanciullo che si diverte. I suoi grossi denti bianchi luccicavano alla luce della candela in un sorriso largo. Pilon gli porse l'involto.
1: «Sentirai che buon dolce!» disse.
0: Il pirata prese l'involto e lo aprì. Sorrise soddisfatto, sollevando il dolce sul palmo della mano. Tutti i cani sorrisero intorno a lui e avvicinarono a lui i loro musi. E agitavano le code, smuovevano le zampe, si leccavano le labbra. Il pirata ruppe il pan di zucchero in sette pezzi. Il primo pezzo diede a Pilon, che era suo ospite, poi disse:
1: «Ora tu, Enrique!»
0: E così continuò a dire:
1: «Ora tu, Fluff! Ora tu, Pajarito! Ora tu, Rudolph! Ora voi, signor Alec Thompson!»
0: Ogni cane ebbe il suo pezzo di dolce, lo ingoiò e restò in attesa di altro. Infine il pirata mangiò il pezzo che era suo e mostrò le mani vuote ai cani.
1: «Non ce n'è più, vedete?» disse loro.
0: E i cani subito gli si accucciarono intorno. Pilon si era messo a sedere in terra anche lui e la candela aveva piantato sul sudiciume dinanzi a sé. Il pirata lo guardava con aria timidamente interrogativa e Pilon rimase zitto a lungo in attesa che i molti problemi affacciatisi alla mente del pirata passassero via. Dopo disse: «Tu sei di grande preoccupazione ai tuoi amici.» Gli occhi del pirata si riempirono di sbalordimento.
1: «Io?»
0: egli esclamò.
1: «Ai miei amici.»
0: «Quali amici?» Pilon raddolcì la voce.
1: «Tu hai molti amici che pensano a te. Non vengano a trovarti perché sei orgoglioso e temono che forse soffriresti nel tuo orgoglio a lasciarti vedere in questo pollaio, vestito di stracci e via di seguito. Ma questi tuoi amici
0: si preoccupano della tua salute. Non vorrebbero che ti ammalassi per la dura vita che conduci. Seguiva il pirata le parole di Pilon a una. Era sbalordito. E nel breve cerchio del suo cervello si sforzava di capire tutte quelle cose nuove che udiva. Metterle in dubbio non sapeva. Che ragione avrebbe altrimenti avuto Pilon di parlarne? «Io ho questi amici!» esclamò nel suo stupore. «Non lo sapevo! E sono loro di preoccupazione! Non lo sapevo, Pilon! Non li avrei lasciati a preoccuparsi se lo avessi saputo!» L'emozione gli ostruiva la gola e lui inghiottì per liberarsene. «Vedi, Pilon, ai cani piace star qui e io sto qui per via di loro. Non sapevo di essere di preoccupazione ai miei amici!» I suoi occhi si andavano intanto riempiendo di lacrime, disse Pilon. «Eppure è così. Il tuo modo di vivere preoccupa tutti i tuoi amici.» Il pirata abbassò gli occhi e sforzò di riflettere, ma come sempre quando cercava di venire a capo di un problema, sentì oscurargliesi la mente e finì per trovarsi in preda a un'impressione di impotenza. Portò in cerca di aiuto lo sguardo sui cani, ma quelli erano tornati a dormire, non avevano interesse per la questione, e allora lui si aggrappò con tutta la sua anima smarrita all'amico Pilon. Disse: «Che devo fare, Pilon? Io non mi intendo di queste cose.» Pilon pensò che gli andava troppo facile e provava un po' vergogna che gli andasse tanto facile. Esitò. Un attimo fu sul punto di lasciar perdere, ma subito si rese conto che poi non avrebbe saputo perdonarsi di aver lasciato perdere. Dunque disse: «I tuoi amici sono poveri. Vorrebbero poterti aiutare, ma non hanno denaro. Se tu hai del denaro nascosto, mettilo fuori. Comprati degli indumenti, comprati roba da mangiare che non sia roba per i cani. Tira fuori il denaro che tieni nascosto, pirata.» Pilon aveva osservato attentamente la faccia del pirata mentre parlava. Vide i suoi occhi oscurarsi di sospetto, poi di malumore. E acquistò in un momento la certezza di due cose. Primo, che il pirata aveva del denaro nascosto. Secondo, che non sarebbe stato facile farglielo metter fuori. Di questo fu tutt'altro che dispiaciuto. Il pirata era diventato un problema del genere che a lui piaceva un mondo affrontare e risolvere. Intanto il pirata aveva ricominciato a guardarlo e c'era astuzia nei suoi occhi, nonché un'ingenuità voluta. «Io non ho denaro nascosto in nessun luogo», egli disse. «Ma ogni giorno, amico mio», disse Pilon, «ti ho visto guadagnare un quarto di dollaro con la tua legna e non ti ho mai visto spenderlo.» Stavolta il cervello del pirata fu pronto a funzionare. «Lo do a una povera vecchia», egli disse. «Non ho denaro in nessun luogo.» E col tono in cui lo disse, chiuse una porta sull'argomento. «Qui bisogna giocare d'astuzia», pensò Pilon. Doveva servirsi delle sue armi. Prese in mano e sollevò la candela. «Io volevo dirti solo», disse, «come i tuoi amici stanno in ansia per te. Tu mi hai chiesto di consigliarti cosa fare, ma io non so che cosa consigliarti se tu non sei disposto a far nulla.» Gli occhi del pirata tornarono a intenerirsi. «Di loro che godo di perfetta salute», egli mormorò. «E che vengano pure a trovarmi. Non sarò troppo orgoglioso. Sarò contento di vederli. Vuoi dirlo loro per me, Pilon?»
2: «Lo dirò loro», Pilon rispose.
0: «Ma i tuoi amici resteranno addolorati di accorgersi che in fondo non ti curi delle loro preoccupazioni.» Spense la candela e andò via, nell'oscurità. Sapeva che il pirata non avrebbe detto mai dove teneva nascosto il tesoro. Bisognava dunque tirarglielo fuori per furto, prenderglielo con la forza e poi dare a lui le buone cose. Non vi era altro modo. Così Pilon cominciò a spiare il pirata. Lo seguiva nella foresta quando egli vi andava a far legna e lo aspettava notti intere nei pressi del pollaio. Gli teneva lunghi discorsi infervorati, ma non approdava mai a nulla. Non avanzava di un passo sulla strada della scoperta. Il nascondiglio del tesoro restava un'incognita assoluta. O era nel pollaio, oppure in qualche punto della foresta, dove andava solo di notte. La pazienza di Pilon, messa a dura prova, finì per logorarsi
2: egli si rese conto che aveva bisogno di consiglio e di aiuto. E chi poteva aiutarlo meglio dei camerati suoi, Danny, Pablo e Gesù Maria? Chi più di loro era capace di astuzia e segretezza? Chi, come loro, sapeva intenerirsi al momento opportuno? Pilon confidò dunque loro ogni cosa, ma prima li preparò come aveva preparato se stesso: la povertà del pirata, la sua incapacità e infine la soluzione. Giunse alla soluzione quando i suoi amici erano già in piena frenesia filantropica. Essi lo acclamarono, accesi di bontà nel volto. Il tesoro ammontava a più di $100. La gioia loro si mutò poi in entusiasmo fattivo. Cominciarono a nascere i progetti per l'azione. Disse Pablo: «Dobbiamo sorvegliarlo!» «Ma io l'ho sorvegliato», disse Pilon. «Sarà di notte che striscia fuori e va al suo nascondiglio. E uno allora non può seguirlo troppo da vicino, con quei cani che gli fanno una guardia da diavoli. Non è una cosa facile come sembrerebbe», chiese Danny. «E hai usato ogni argomento per cercare di persuaderlo?» «Sì», Pilon rispose, «ogni argomento». Alla fine Gesù Maria, quell'uomo umanissimo tra gli umani, disse: «Impossibile riuscire fin quando lui vive nel suo pollaio. Ma se vivesse qui con noi, invece? Credo che allora romperebbe il silenzio sotto l'assillo della nostra bontà. E in ogni caso ci sarebbe tanto più facile, avendolo qui, sorvegliarlo». Gli amici meditarono a lungo sull'idea. Osservò Pablo: «Alle volte gli danno roba che è quasi intatta nei ristoranti. Gli ho visto in mano una bistecca che mancava solo di una punta». «Può darsi che il tesoro ammonti anche a $200, disse Pilon. Danny mosse un'obiezione. «Ma quei cani?» fece. «Porterebbe i cani con lui», disse Pilon. «Sono dei buoni cani, l'obbediscono alla lettera. Tu puoi tracciare una linea contro un angolo e pregarlo di tenere i suoi cani entro quella linea. Lui lo comanderà loro e i cani si atterranno strettamente al suo ordine. Lo vedo tutte le mattine con un pezzo di focaccia dolce bagnata di caffè in un cantuccio», osservò incalzante Pablo. L'idea venne dunque adottata.

Lucia Mascino ha letto Pian della Tortiglia di John Steinbeck, a cura di Fabiana Carobolante con Chiara Valerio. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su RaiPlay Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.

0: No problem.
1: Clayton, roll sound.
2: Hollywood Party, check in campo.
3: Action.
4: Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
5: Hollywood Party Factory. Benvenute a tutte e a tutti alla prima puntata autunnale di Hollywood Party Factory. Steve della casa, siamo pronti a percorrere un sentiero che da una canzone ci porta in una piccola ma grande scuola di cinema, poi andremo attraverso festival. Sei al mio fianco?
6: Ma certo, cara Erika Favaro, sono pronto anche a rispondere ai nostri ascoltatori che ci scriveranno sicuramente al 335-5634-296 per avere informazioni o per fare domande ai nostri ospiti. Abbiamo anche delle notizie croccanti, io posso darne una subito, che mi fa molto piacere segnalare che se uno va sul sito salagrande.it trova il weekly, il settimanale di Sala Grande, che è una nuova rivista online che fa Flavio Natalia, che una volta era il direttore di Chuck, e infatti un pochettino il logo ricorda lo stesso font.
5: È bianco rosso.
6: Sì, sì, infatti. Però Sala Grande è molto più, diciamo, moderna come rivista, c'ha nuove uscite, personaggi, visite sul set, interventi vari, interviste, insomma c'è veramente molto da scoprire. A Venezia facevano un daily che era seguitissimo, hanno avuto 3 milioni di contatti nel primo mese, quindi Sala Grande si candida ad essere un modo per informare sul cinema chi è interessato al cinema molto importante.
5: Ci fa piacere anche ricordare che ieri, per chi fosse all'ascolto di Radio 3 alle ore 13, c'è stata la prima puntata di un nuovo ciclo di Pantheon intitolato Bernardo Bertolucci oltre il Novecento, ed è un nuovo ciclo curato dal nostro Giancarlo Mancini, quindi si recupera su Rai Play Sound e poi ogni domenica alle 13 lo consigliamo, perché è davvero un bel racconto. Ha avuto come ospite Casetti ieri e poi continuare.
6: Reduce dalla giuria di Venezia.
5: Esatto, Casetti. L'abbiamo visto alla premiazione e poi è stato appunto ospite del nostro Giancarlo Mancini. Come forse qualcuno si sarà accorto che Hollywood Party si può ascoltare anche se si è nottambuli, Steve, certo. Della casa, tu alle 2 di mattina si può dire,
6: o di notte,
5: o di notte. Sapete che ci saranno già da una settimana le repliche della,
6: quindi
5: delle
6: questa puntata
5: stesse.
6: Se voi la perdete, se avete da fare, dovete cucinare eccetera, non c'è problema, basta alle 2 di notte mettervi la sveglia, accendere e sentire Hollywood Party, una notte da incubo
5: domani,
6: potremmo,
5: da notte,
6: potremmo
5: domani
6: definirla
5: notte. Però e a quell'ora non si cucina.
6: Ma chi l'ha detto?
5: Chi lo sa. E poi invece a Ortigia cosa sta succedendo?
6: Ortigia è uno dei posti 26. Più belli del mondo, vicino a Siracusa, all'isola vicino a Siracusa. Ogni anno c'è un festival molto importante che prende via proprio questa sera, credo.
5: È
6: no?
5: Iniziato ieri si concluderà il 26 settembre. Il tema di quest'anno è Off, oltre il tempo, memoria e visione, custodire il passato, immaginare il futuro, e ci sono tanti incontri con il pubblico. Ci sarà Peter Greenaway il 25 settembre, poi tornerà il 26, è attesa per domani una giornata speciale insieme a Claudia Gerini, e poi Roberta Torre presenterà il suo Scarpe Rotte, e poi anche tanti altri ospiti: Carla Signoris, Pier Giorgio Bellocchio, Caterina Guzzanti, Edoardo Pesce, e quindi invitiamo tutti gli interessati e tutti i siciliani a visitare il sito ortigiafilmfestival.com per restare aggiornati.
6: Allora, tutto questo appunto a Ortigia, il numero di telefono ve l'abbiamo dato ma ve lo ripeto: 335-5634-296. E adesso una canzone straordinaria.